station CFMB Radio Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: So di a destra uno squillo di tromba che fuori va a tremare. A sinistra risponde uno squillo e sto

impara, galoppa, galoppa, il perfido bebè. Poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando mordiolè. Ad un gesto codascendo ognun da cavalchi nel capo e si leva il cappello. Per Rosina si sa, il suo morbo c'era e in paese ritorno si fa. Lo sceriffo ricciandosi un bacio.

faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì, oggi è il 2 luglio 2026 e iniziamo già la giornata con 23 gradi all'esterno, con una percezione di 29 gradi. Un'altra giornata torrida oggi, 33 la massima al termometro, 45 con l'Humidex e possibilità ancora una volta al 40% di precipitazioni a carattere piovoso, forse anche temporalesco. 24 la minima la notte prossima con una sensazione di 32, quindi anche le notti saranno particolarmente torride nei prossimi giorni. Migliorerà la situazione più o meno migliorerà, comunque si scende sui 27 gradi durante il fine settimana per risalire poi a partire da martedì prossimo.
3: Bene, cominciamo questo post festa del Canada con una bella canzone di Matteo Bocelli e Gianluca Grignani.

Alle 6.20 tutto il meteo, un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.40 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro GR, 9.30 accogliamo in studio insieme a Vittoria Zerfini che verrà un po' prima, il mitico Joe Cacchione, il nuovo direttore del centro Leonardo da Vinci, alle 9.45 forse un po' più tardi, forse no, vedremo, dipende dall'intervista, anche uno sguardo alle caricature e poi alle 10 proprio Vittoria Zerfini con le mattine con Vittorio. Ora torniamo in musica.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che batti, c'è un'eustai fortlana.

Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.

caldo con un leggero miglioramento nei prossimi giorni, comunque ancora temperature estremamente elevate sia al termometro che ovviamente ancora di più con il fattore Humidex. Attualmente all'esterno dei nostri studi il cielo è velato, abbastanza nuvoloso devo dire, ma potremmo avere qualche goccia di pioggia nel corso della giornata, ma un po' come ieri, solo in alcuni settori e solo per periodi limitati. 23 gradi all'esterno, 29 l'humidex già a quest'ora, per il sole che è sorto alle 5.09 e che tramonterà alle 20.46. I venti, fortunatamente bisogna dire perché rinfrescano leggermente, soffiano dal versante sud-occidentale a 17 fino a 33 km orari e il tasso d'umidità attualmente è all'89%. Aspettiamo la temperatura al termometro di 33, attenzione l'humidex a 45 nel pomeriggio, 40% anche le possibilità di precipitazioni a carattere piovoso, nella notte ancora calda, 24 percepito però a 32. Domani venerdì giornata simile, 31 al termometro, 23 alla minima, sabato ancora simile, 27 questa volta al termometro, 18 la minima, domenica stesso risultato, 27 la massima, 19 la minima. Domenica le possibilità dal 40% per i prossimi giorni di precipitazioni ovviamente scendono al 20%, quindi dovrebbe anche essere una gran bella giornata estiva. Lunedì rimaniamo a 27, una minima di 19 con un 30% di possibilità di precipitazione, si risale a partire da martedì con una giornata interamente soleggiata, una massima di 28 al termometro sempre e una minima di 21, quindi temperature ancora molto calde che non che lasceranno una leggera tregua nelle prossime giornate, ma non più di tanto. Per quanto concerne la nostra luna, ricordo che la prossima fase è l'ultimo quarto che completiamo il 7 luglio e avremo la luna nuova il 14 luglio alle 5.43.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Inizio ancora una volta con il trasporto pubblico, perché c'è un problema per quanto concerne il REM, ancora una volta in piena ora di punta, diciamocelo francamente, tra le stazioni McGill e Bois-Franc, direzione A1 Brossard. La ripresa del servizio, attualmente interrotto, dovrebbe avvenire intorno alle 7, secondo il comunicato del REM. Quindi ricordo ancora una volta interruzione del servizio tra le stazioni McGill e Bois-Franc, direzione A1 Brossard, a causa di un problema sui binari. Non è molto chiaro che cosa sia successo, comunque rimane il fatto che ci sono delle opzioni di spostamenti alternativi che sono offerte attualmente agli utenti toccati da questa interruzione. Primo elemento per quanto concerne la viabilità è appunto il trasporto pubblico. Per quanto concerne invece il traffico su strada, vi posso dire che la 13 è più bloccata del solito a quest'ora, perché c'è un incidente praticamente prima del ponte sulla Rivière des Prairies, intasato anche l'accesso al tunnel ponte Samuel. Buonanotte al fischio. Tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, direzione Boucherville, Saint-Léonard de Carry per la Metro West, e accesso un po' più lento sia per Samuel de Champlain che per il ponte Mercier. Per quanto concerne l'attualità, ebbene, è confermato, gli Stati Uniti hanno rifiutato di rinnovare l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, affermando di voler affrontare le sue carenze e ridurre il deficit commerciale con i paesi vicini. Ciò adesso fa scattare un processo di revisione annuale decennale. Il rappresentante per il commercio americano Jamieson Greer lo ha annunciato in una dichiarazione rilasciata dopo il primo incontro virtuale in assoluto con i rappresentanti dei tre paesi in merito all'accordo di libero scambio. Questa revisione era prevista dal testo dell'accordo di libero scambio ed era programmata proprio per ieri, 1 luglio, in occasione del 6° anniversario dell'entrata in vigore di tale trattato. E il giorno dopo, il 1 luglio, il governo del Quebec introduce una nuova misura per promuovere l'accesso alla proprietà immobiliare. Nuovi quartieri di case prefabbricate, considerate più accessibili e destinate a chi acquista una prima dimora, potrebbero essere costruiti già a partire da questo autunno. Il ministro degli affari municipali Samuel Poulin ha dichiarato che oltre 30 comuni della provincia hanno già manifestato interesse a partecipare a questo programma, che sarebbe sovvenzionato al 75% per le infrastrutture dal governo stesso. Però le nuove unità abitative devono essere vendute a meno di $350,000. E parlando di questo, ieri intanto, proprio nel giorno dei traslochi, circa 600 persone hanno partecipato a una manifestazione contro gli alti costi degli alloggi a Montreal sotto un caldo torrido. E infine, non so se dovete viaggiare a breve e se utilizzate il sistema Uber e Lyft per andare all'aeroporto o tornare dall'aeroporto, ma dal 22 giugno i viaggiatori devono camminare per circa 10 minuti dall'area arrivi per raggiungere la nuova area di carico e scarico di Uber e Lyft all'aeroporto internazionale Montreal-Trudeau. La camminata è fattibile, ovviamente quando si è in buona forma e in estate, perché è all'esterno, ha spiegato un uomo che ritiene che possa essere comunque spiacevole per gli anziani e le famiglie, o quando nevicherà appunto il prossimo inverno. Tra le altre cose, pare che sia un vero e proprio incubo, con persone che aspettano fino a 2 ore il loro trasporto. Un elemento in più per riflettere sull'efficienza e efficacia del nostro magnifico aeroporto Pierre Elliott Trudeau. Primo GR lo leggo alle 7, quindi se volete più informazioni rimanete con noi.

0: Dopo svariati calcoli ho dedotto che siamo al 183esimo giorno e siamo nella 27esima settimana e due giorni che hanno cominciato il mese di luglio. Siamo già al settimo mese dell'anno.
1: Bene,
0: no, voglio dire.
1: Forma di statistiche stamattina.
0: Vabbè, è così nella vita. 1555, la città di Paola in Calabria viene posta sotto assedio dall'esercito del corsaro ottomano Drugat.
1: Che è Dragut, come non importa, voglio dire.
0: Ma si faceva, lo chiamavano il Drugat.
1: C'è scritto Dragut, perché devi dire Drugat?
0: Perché io so che lo chiamavano il Drugat.
1: Ah, vabbè.
0: La spada 23 dell'Islam. Viene, come viene definito, saccheggia e incendia le abitazioni facendo strage della popolazione, poi arriva a depredare il convento dei frati minimi, l'ordine fondato da San Francesco di Paola, riducendolo in macerie. Succedeva 471 anni fa. L'ho detto che non era mica tanto.
1: 1798, le truppe francesi di Napoleone conquistano Alessandria d'Egitto. Nella notte circa 5.000 uomini sbarcano nell'ansa di Marabout, a 13 km dalla città. Verificato il cattivo stato delle fortificazioni, su ordine di Bonaparte, attaccano senza attendere l'arrivo dell'artiglieria e prendendo il controllo della città 228 anni fa.
0: Nella città appena caduta in mano... Nella Roma, appena caduta in mano ai francesi, Giuseppe Garibaldi, radunati i legionari in piazza San Pietro, dice: la fortuna che oggi ci tradì ci arriderà domani. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né paga né quartiere né provvigioni. Non ho ozi molli, offro fame, sete, macerie, forzate, battaglie e morte, acqua e pane quando se ne avrà. Le terre da qui al mare saranno vostre.
1: Sembra un po' sia FMV.
2: È un po' la descrizione.
0: Cioè, svegliatevi alle 4, venite a lavorare, poi vediamo.
2: Poi vediamo. Se arriva la paga arriva, se no andate avanti, che abbiate fiducia.
0: 1897. Lo dico perché hai visitato la sua casa. Guglielmo Marconi ottiene dall'ufficio brevetti di Londra la conferma del brevetto per l'invenzione della radio.
2: Sentiva CFB, tra l'altro.
0: Sì, sì,
2: La
0: domanda definitiva per i perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Questo è il titolo, Era stata presentata. Cioè, la radio era definita così. Vabbè, era stata presentata il 2 giugno dopo la conferma d'accettazione del 19 marzo di una prima domanda presentata 14 giorni prima.
2: Parlando di brevetti,
0: 129 anni fa.
2: Auguri a Guglielmo.
0: Grazie.
2: E anche alla radio. Parlando di brevetti, so che tu sei un campione. Nel 1925 sul lago Pepin, che è in Veneto, il lago Pepin, alla vigilia del suo 23esimo compleanno, l'americano Ralph Samuelson riesce a sciare sull'acqua trainato da un motoscafo guidato dal fratello Ben. Per l'impresa utilizza due assi di pino larghe 23 centimetri e lunghe 240 centimetri, che davanti sono ricurve verso l'alto. Nasce lo sci nautico. Mai fatto io.
0: Io sì.
2: Bellissimo.
0: 101 anni fa. Nel 1947 un oggetto cade dal cielo nel New Mexico, secondo alcuni testimoni oculari. L'oggetto luminoso di forma discoidale, già avvistato in mattinata nella città di Roswell, è un'astronave aliena, mentre per le forze armate americane si trattava di un pallone sonda meteorologico 79 anni fa. A proposito, ci sono delle interviste molto interessanti che Vittoria ha condotto con Venditelli, che è un uomo che si occupa proprio di alieni e di ricerche, molto interessanti.
2: C'è un libro italiano che si occupa del caso
0: Anche
2: Rosso.
0: Venditelli italiano.
2: No, un libro, non ho detto, Venditelli non è. Mi auguro che faccia dei libri, o se li ha già fatti, che parla appunto di questo incidente di Roswell. Hanno intervistato il direttore di quel periodo lì, che è un italo-americano, Costo, qualcosa del genere, che lui dice che non erano palloni aerostatici. È lì che hanno la famosa anche fotografia dove si vede che fanno un'operazione a un essere che non dovrebbe essere tanto umano. Dunque, 1947, lo dico perché si svolge a Stresa, sul Lago Maggiore, la commessa di una pasticceria di Milano è la nuova Miss Italia. Il suo nome è Lucia Borloni, 17enne, poi nota come Lucia Bosè.
1: Ah, era pasticcera, non lo sapevo.
2: Sì. E quindi, poi anche ha fatto il film.
1: Bella e dolce, si può dire.
2: Bella e dolce, ha sposato il torero e ha messo al mondo Bosè.
1: Che non ascolterei.
2: Che non ascolterei. No, voglio dire, vabbè, dai. Ha fatto una bella canzone anche.
1: L'autoradio.
2: Vuoi mettere
1: l'autoradio?
2: Vedi che tutto si collega.
1: Nel 1957, a 20 anni, dalla 500 detta Topolino.
2: Io l'ho vista quella nuova in Italia. L'hai vista?
1: Cosa?
2: A Topolino.
1: La nuova?
2: No. È una scatoletta.
1: Io ho già dei problemi con il mio Topolino qua al computer, sto a vedere anche il Topolino.
2: No, ma veramente, mi sei sempre chiesto... No, perché ce ne sono parecchi in giro. Beh, parecchi, insomma, ce n'è. Però vederle così, ho detto, ma che macchina è questa qua? Poi sono andato, ho chiesto, no, è la 500. Tra l'altro, molto colorata, molto... per i giovani. Insomma.
1: Vabbè, comunque viene presentata in questo giorno 69 anni fa. Progettata da Dante Giacosa, la 500 costa 490.000 lire. Che corrisponde comunque a 13 stipendi di un operaio italiano. E pesa 470 kg. Sarà la vettura che cambierà la mobilità degli italiani. Esatto. 1957 nasce la Fiat 500.
2: 69 anni fa, lo so perché mi ricordo. Mio papà ne aveva una. Con le portiere.
1: C'è scritto 69 anni fa.
2: Ho capito, però aveva le portiere controvento che si aprì i lì. Fra lei e la 600
1: la trovavi all'angolo della strada, io lo so.
2: Anche la 600 quando l'aprivi,
1: anche la due cavalli,
2: anche la due cavalli.
1: Vabbè.
2: Ma io non so, vabbè,
1: no, chissà se riusciremo ad andare avanti.
2: Ma no, andiamo avanti. Ti dico che lo scrittore Ernest Hemingway nel 1961 si suicida nella sua casa di Ketchum, nello stato americano dell'Ohio. Hemingway che si è tolto
1: comunque lo stato americano dell'Idaho. Va bene così, è un altro stato.
2: Perché io cosa ho detto?
1: Ohio.
2: Dov'è che l'ho letto?
1: Non lo so. Non ho nessuna idea.
2: Dov'è che l'ho letto?
1: Non lo so. Proprio.
2: Sì, si è tolto la vita sparandosi con il fucile. Era stato dimesso alcuni giorni fa dopo un ricovero per depressione e ansietà.
1: Complimenti al medico, eh? No, ma voglio dire, cioè uno viene per depressione e ansietà, No, prendi due aspirine e richiamami domani mattina.
2: No, ma
1: dai,
2: anche in Italia, proprio l'altro ieri uno ha ucciso un pizzaiolo, ma cioè, l'hanno lasciato libero che sapevano che avevano problemi. Vabbè.
1: Nel 1984 pubblicato l'album Victory dei Jacksons, la Epic Records ne stampa subito 2 milioni di copie. Perché vi partecipa anche un certo Michael Jackson che nel frattempo con Thriller ha appena battuto ogni precedente record di vendite.
2: Era il fratello, voglio dire, era il fratello. No, tanto lui era già nei Jackson 5 quando era ragazzino. Ascolteremo Thriller dopo Autoradio.
1: Benissimo, abbiamo una scaletta ragazzi oggi che...
2: No, ma è
1: e dopo ci beviamo anche un bel Chianti perché in questo giorno nel 1984 il Chianti ottiene la certificazione denominazione di origine controllata e garantita DOCG, mi raccomando.
2: Chianti sei arrivato, scusa. Ah, eccolo
1: 84,
2: qua,
1: l'ho appena detto. Rosso
2: di sera, bel tempo.
1: No, rosso il Chianti è di produzione toscana da vitigni delle province di Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato. Il treno non ferma a Livorno, te lo dico subito.
2: Mi sembravi quello della stazione centrale di Milano.
1: Prevede una gradazione minima di 11 gradi e mezzo.
2: Vabbè.
1: All'ombra.
2: All'ombra, perché è fuori fa poco. Allora, nel 1987 l'attrice deputata Ilona Staller.
1: Io l'ho conosciuta personalmente.
2: Eccolo lì, lo sapevo io.
1: È venuta a Montreal in tournée a un certo punto.
2: Sì, è venuta,
1: andati a intervistarla.
2: È venuta, va bene. Hai detto tu che è venuta. L'attrice dei film per adulti Ilona Staller, neoeletta al Parlamento nelle liste del Partito Radicale, partecipa alla sua prima seduta. Ma non ci si sdraia mica
1: alla Camera dei Deputati.
2: Alla Camera, no, voglio dire.
1: Non è Camera da letto, Camera dei Deputati.
2: Ah, dei Deputati.
1: Non ho capito.
2: Vabbè.
1: Boh.
2: Che scemate che stai dicendo.
1: Io. Andiamo un po' più veloce, se no,
2: sì,
1: non ce la faremo. Nel 1994, dillo tu, che è un'amica tua. Rosita
2: Martinez.
1: Hola.
2: Vince il titolo femminile di tennis a Wimbledon, battendo Martina Navratilova 6-4, 3-6, 6-3.
1: Nel 1999 a Long Island, nello stato americano di New York, per un attacco cardiaco scompare all'età di 78 anni Mario Puzo, autore Il Padrino. Aveva vinto due premi Oscar grazie alle trasposizioni cinematografiche della sua opera.
2: Incominciano i guai nel 2000 per la nazionale italiana.
1: Non volevo dirla io, ma la faccio dire a te.
2: Alla finale degli europei di calcio.
1: Tra l'altro l'ho visto ieri, perché quando hanno inquadrato durante la partita della Francia, che ha dato un 3-0 alla Svezia, che sta ancora cercando il pallone, chiudo la parentesi, gioca la Francia, gioca. Te lo dico.
2: Il Brasile però...
1: ma io...
2: Io tengo al Brasile. Sai perché tengo al
1: Io
2: Brasile?
1: Tengo a chiunque che non sia la Francia, però devo dirti...
2: Esatto,
1: devo dirti che la Francia gioca.
2: Simpatici come... Vabbè.
1: La Francia gioca. Era seduto, l'ho visto, Trezeguet, era seduto negli spazi. Vabbè, perché è proprio lui che...
2: Ma Infantino...
1: Firma quel famoso...
2: Infantino partecipa a tutte... Si guarda tutte le partite.
1: Non credo che paghi molto il biglietto, se vogliamo proprio dircela tutta. Comunque, alla finale degli europei di calcio giocata a Rotterdam, la Francia batte l'Italia per 2-1 col famoso golden goal di Trezeguet e conquista il titolo.
2: E in più la Juventus dopo l'ha comprato per...
1: Ma non solo, fino a qualche minuto dalla fine vincevamo noi.
2: Ti ricordi? No, mi ricordo, lui era alla sua sinistra.
1: La battuta dei francesi è sempre stata, se volete sapere, come ritappare una bottiglia di spumante già aperta, chiedete agli italiani negli spogliatoi, perché stavano già festeggiando.
2: Vabbè, ma ogni tanto la ruota deve girare.
1: Va bene, che facciamo? Andiamo con la storia più vicina a noi? Ma io direi di sì, perché
2: sì,
1: a questo punto...
2: Vabbè, si è sposato Alberto di Monaco, vabbè, ma comunque...
1: Auguri.
2: Ero là, io molti che...
1: Certo, gli hai fatto gli auguri stamattina per l'anniversario. 1910, primo volo in Canada. Ed è la popolazione di Montreal che è testimone di quello che è considerato come il primo... hanno sorvolato la città un coso che... Mamma mia, vabbè, ragazzi, vabbè. Nel 1926, ahimè, il governo di Meighen, il governo canadese, prende un voto di non fiducia, quindi dovrà dimissionare. Sono i conservatori all'epoca. Nel 1959 il Canada acquista dall'americana Lockheed il caccia Starfighter, che sostituirà il Sabre della North American. Nel 1963 viene unita Rivière des Prairies, che una volta era separata da Montreal, viene unita e annessa, dovremmo dire, alla città di Montreal il 2 luglio del 1963. Nel 1980, signore e signori, nasce in questo giorno, 2 luglio del 1980, il Festival Internazionale de Jazz de Montréal, prima edizione. Nel 1984 un altro che viene giù dalle cascate del Niagara in un barile di plastica, tra le altre cose, rimbalzato un paio di volte, ma ce l'ha fatta. A 37 anni, professione cascadeur, voglio dire.
2: No, ma io li ho visti questi
1: Stuntman.
2: Barili. Io li ho visti questi barili. C'è il museo piccolino,
1: sì.
2: Voglio dire. Devo aver coraggio. No, dico solo entrare in quei barili.
1: Voilà. Poi ricordiamo tragedia, sempre per quanto concerne il calcio, in questo giorno. Tragedia pazzesca. Nel 1994 Andrés Escobar, di 27 anni, è assassinato all'uscita di un bar in Colombia dai sostenitori, ovviamente, della squadra, perché aveva sbagliato, aveva fatto un autogol praticamente, e aveva comportato l'eliminazione della Colombia dai mondiali. Ma una roba fuori di testa.
2: Io ho letto la storia proprio un paio di mesi fa, diceva che aveva litigato con questa persona all'interno del bar per questa storia qua, non è che è stato aspettato per essere poi comunque dimmi.
1: Il proverbio, Ivan, sono le 7:40.
2: È un bel proverbio, è un bel proverbio. 14 mestieri, 15 infortuni. È il proverbio, non è una constatazione.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Complicato per il tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, intasata la Met West a Singhiozzo. Attenzione, ci sono due problemi, uno prima e uno dopo lo snodo di Rockland. Problemi anche per la 13 all'altezza della 440 e per accedere al ponte Samuel de Champlain e al ponte Mercier, ma il ponte Mercier è solo da Saint-Catherine-Saint-Constant, da Kanawake è più scorrevole. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Gli Stati Uniti hanno rifiutato di rinnovare l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, affermando di voler affrontare le sue carenze e ridurre il deficit commerciale con i paesi vicini. Ciò fa scattare un processo di revisione annuale decennale. Il rappresentante per il commercio, Jamison Grigg, lo ha annunciato in una dichiarazione rilasciata dopo il primo incontro virtuale in assoluto con i rappresentanti dei tre paesi in merito all'accordo di libero scambio. Questa revisione era prevista dal testo dell'accordo di libero scambio ed era programmata proprio per ieri, 1 luglio, in occasione del sesto anniversario della sua entrata in vigore. Canada e Messico avevano indicato all'inizio di giugno la volontà di rinnovare l'accordo per un periodo di 16 anni. Le parti avevano a disposizione altre due opzioni: recedere dall'accordo con un preavviso di 6 mesi o non fare nulla, il che avrebbe fatto scattare un processo di revisione annuale per i restanti 10 anni dell'accordo. Il trattato può ancora essere rinnovato integralmente per un altro periodo di 16 anni se tutti e tre i paesi sono d'accordo. Ciò significa che lo stesso processo di revisione si svolgerà nella stessa data anche l'anno prossimo e per gli anni rimanenti dell'accordo. In preparazione a questa revisione, ciascuna parte può informare le altre di determinati elementi che la preoccupano e che desidera modificare nel testo, ed è proprio ciò che Stati Uniti intendono fare. Va notato che il trattato ha protetto la maggior parte delle industrie canadesi dai vari dazi imposti da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, con l'eccezione di alcuni settori. In una dichiarazione scritta, il ministro canadese responsabile del dossier, Dominique Leblanc, ha indicato che le discussioni proseguiranno con l'obiettivo di trovare un modo per rinnovare l'accordo. Per il Canada ciò implica in particolare discussioni sostanziali con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi settoriali imposti su acciaio, alluminio, automobili e legname di conifere canadesi. Il ministro ha aggiunto che l'idea di revisione annuale crea maggiore incertezza economica per gli investitori di tutti i tre paesi e che a trarre vantaggio da questa incertezza sono i paesi competitivi come la Cina. Ha inoltre affermato che il concetto di deficit commerciale utilizzato dagli Stati Uniti non riflette il quadro completo delle relazioni economiche col paese e che Washington ne è consapevole in privato. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetutamente affermato di non voler rinnovare l'accordo e ha lasciato intendere in diverse occasioni di star valutando la possibilità di ritirarsi. Eppure fu proprio lui a negoziare questo accordo durante il suo primo mandato al fine di sostituire il NAFTA, accordo nordamericano per il libero scambio. Il Messico ha avviato un processo negoziale formale con gli Stati Uniti nelle scorse settimane. Jamison Greer ha confermato che il prossimo incontro bilaterale tra Stati Uniti e Messico si terrà durante la settimana del 20 luglio. Il Canada, da parte sua, non ha preso alcun impegno formale. Dominique Leblanc ha tuttavia confermato che sono state fissate ulteriori date per i negoziati bilaterali con i rappresentanti degli Stati Uniti. Il giorno dopo il 1 luglio, il governo del Quebec ha introdotto una nuova misura per promuovere l'accesso alla proprietà immobiliare. Nuovi quartieri di case prefabbricate, considerate più accessibili e destinate a chi acquista la prima casa, potrebbero essere costruiti già a partire da questo autunno. Il ministro degli affari municipali, Samuel Poulin, ha dichiarato che oltre 30 comuni della provincia hanno già manifestato interesse a partecipare al programma. Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da Chaudière-Appalaches, Beauce, Bas-Saint-Laurent, Laurentides, Lanaudière, Mauricy e Estrie. Tutto ci porta a credere che questo sarà un programma molto popolare. Nello specifico, il Quebec annuncia che finanzierà una parte consistente delle opere infrastrutturali idriche, ovvero l'estensione delle reti idriche e fognarie, il cui costo rappresenta spesso un ostacolo allo sviluppo per la costruzione di nuovi quartieri, ma in questi quartieri di case a prezzi accessibili almeno il 75% delle nuove unità abitative dovrà essere venduto a meno di $350,000. Si tratta di costi inferiori per il comune, costi che l'acquirente e il comune e consentiranno a un'intera generazione di accedere alla proprietà di una casa. Tra il 2 luglio e il 18 settembre i comuni e gli sviluppatori ammissibili possono presentare domanda di assistenza finanziaria tramite un bando di progetto nell'ambito di una nuova componente del programma di finanziamento delle infrastrutture idriche per lo sviluppo abitativo, che dispone di un budget di 955 milioni di dollari su 5 anni. I team analizzeranno le offerte non appena le riceveranno, campagna elettorale o meno, ha spiegato il ministro. Tutto procede. Questo significa che potremmo autorizzare per la prima volta in Quebec la realizzazione di quartieri con alloggi a prezzi accessibili già questo autunno. Questa misura abitativa si affianca a quella già annunciata ad aprile dal governo, che ora rimborsa le spese di trasferimento di proprietà per chi acquista la prima casa fino a un massimo di $5,875. E intanto i proprietari Intanto proprio ieri, nel giorno dei traslochi, circa 600 persone hanno partecipato a una manifestazione contro gli alti costi degli alloggi a Montreal sotto un caldo torrido. Diversi inquilini intervistati hanno spiegato di non avere alternative di fronte all'impennata degli affitti. I manifestanti sono radunati intorno alle 11 vicino alla stazione L'Assomption a Montreal. La manifestazione è stata organizzata dalla Coalizione contro gli affitti elevati, un'organizzazione che riunisce quasi 120 gruppi. È ora di porre fine a questi affitti alle stelle che ci impoveriscono anno dopo anno, ha dichiarato Francis Dolan, portavoce del Regroupement des Comités Logement et Association de Locataires du Québec, tra gli applausi della folla. I manifestanti chiedono, tra le altre cose, il controllo degli affitti, ingenti finanziamenti per l'edilizia sociale ed il riconoscimento formale del diritto all'alloggio nella Carta dei diritti e delle libertà. Dal 22 giugno i viaggiatori devono camminare per circa 10 minuti dall'area arrivi per raggiungere la nuova area di carico e scarico di Uber e Lyft all'aeroporto internazionale di Montreal Trudeau. La camminata è fattibile quando si è in buona forma, ha spiegato un uomo, che ritiene però che possa essere spiacevole per le persone anziane e le famiglie o quando nevicherà il prossimo inverno. Questo viaggiatore ha aspettato circa 10 minuti prima che arrivasse il suo Uber, ben lontano dalle 2 ore di attesa segnalate da molti utenti sulle reti sociali. Arriverà, ha detto un dipendente che ha chiesto di rimanere anonimo, poiché non è autorizzato a parlare con i media. Verso mezzogiorno la gente inizia ad arrivare e dopo le 13 diventa molto difficile gestire la situazione. Non è normale, a quest'ora di solito la fila è lunghissima, ha confermato un suo collega poco prima delle 14. I 4 dipendenti interpellati hanno confermato che i viaggiatori aspettano regolarmente da 1 a 2 ore. Tutto questo trambusto è quasi sovrastato dal rumore del cantiere situato

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio.
1: Quotazione indicativa al dollaro canadese invariata rispetto a venerdì. L'euro vale sempre $1.62, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata a $1.42.
3: Previsioni del tempo.
1: Altra giornata di caldo intenso, 23 gradi all'esterno, percepiti già a 29, si va a una massima di 33, humidex a 45, 40 è anche la percentuale di possibilità di precipitazioni a carattere piovoso nel corso del pomeriggio, la minima notte prossima a 24, percepito però a 32. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì 2 luglio 2026.
4: 1966, Adamo era primo in classifica con Amo. Poi ascolteremo Miguel Bosé perché in questo giorno, nel 1947, la mamma viene eletta Miss Italia, la mamma 17enne Lucia Borloni, poi nota appunto come Lucia Bosè, viene eletta Miss Italia.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

2 luglio, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Vabbè, più o meno. Ma ho fatto anche il jingle, c'è problema. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Il telefono si anima e una conversazione apparentemente casuale rimette in moto il lavoro. Marte vi dà il passo giusto per affrontare riunioni e pratiche, mentre la Luna facilita le intese. Anche in amore torna una complicità molto concreta. I single brillano, meglio sedurre che condurre un interrogatorio. Toro. La Luna, in quadratura, porta nervosismo, ritardi e qualche errore nelle comunicazioni. Giove, ostile, spinge a spendere troppo o a promettere più del possibile, mentre Venere crea freddezze col partner. Evitate acquisti impulsivi e discussioni con colleghi invadenti. Il caldo non migliora il carattere, soprattutto quello altrui. Gemelli, una proposta inattesa entra nell'agenda e la rende molto più interessante. Urano incoraggia il cambio di rotta. Saturno vi aiuta a trasformare intuizione in qualcosa di realizzabile. Anche nei rapporti siete brillanti e presenti. I single attirano l'attenzione senza bisogno di raccontare tutta la propria biografia nei primi 10 minuti. Cancro. Il sole nel vostro segno sostiene energia e presenza, mentre Mercurio, congiunto, facilita contatti e decisioni pratiche. Saturno, in quadratura, impone però scadenze e rapporti poco distesi con superiori e colleghi. Affrontate una questione alla volta. In serata curate pelle e riposo. Leone, una critica vi punge più del necessario, forse perché contiene un dettaglio utile. Giove aumenta sicurezza e pretese, mentre Venere mantiene viva l'attrazione. Collaborate senza decidere anche la parte degli altri. Ascoltare il partner non vi toglierà l'autorevolezza e potrebbe perfino farvi risparmiare un secondo dibattito. Vergine, il sole favorevole vi aiuta a rispettare scadenze e priorità, mentre Mercurio, amico, facilita richieste e collaborazioni. Marte, in quadratura, però, aumenta fretta e tensione fisica. Non accumulate compiti e moderate lo sport. In coppia siete presenti, ma troppo critici. Bilancia, una conversazione informale apre una possibilità concreta sul lavoro. Giove sostiene anche il lato economico, mentre Venere vi rende particolarmente persuasivi. Presentate le vostre richieste con chiarezza, senza attenuarle per sembrare più accomodanti. In amore torna il desiderio. Scorpione, una frase ambigua rischia di occupare più spazio del necessario. Venere aumenta gelosie e distanze, ma Mercurio vi offre l'occasione di chiarire l'equivoco senza trasformarlo in un'indagine. Sul lavoro tenete riservata una strategia e controllate bene i pagamenti. Non ogni silenzio del partner contiene informazioni riservate. Sagittario, una proposta arriva da più lontano del previsto. Giove favorisce richieste professionali e programmi di viaggio, mentre Venere vi rende aperti e persuasivi. In coppia cresce il desiderio. I single potrebbero incontrare una persona intraprendente, ma prima conviene scoprire se corre nella stessa direzione. Capricorno, Mercurio ostile favorisce equivoci con colleghi e familiari. Il sole in opposizione aumenta la pressione e rende più faticose le decisioni condivise. Procedete per priorità e non assumetevi responsabilità altrui. In coppia affrontate una spesa senza irrigidirvi. Anche il vostro bilancio può sopravvivere a una piccola modifica. Acquario, la Luna nel segno vi rende brillanti, indipendenti e pronti a cambiare programma. Marte, amico, sostiene energia e sport, mentre Giove, ostile, invita a non sopravvalutare una proposta. Valutate costi e vantaggi. In amore chiedete più spazio, ma senza ignorare le esigenze del partner. Oggi arrivano contatti interessanti.
Pesci. Mercurio favorevole, facilità pratiche, contatti e prenotazioni. Il sole amico vi aiuta a mantenere un buon ritmo, mentre Marte ostile segnala tensione fisica e fretta. Non accumulate troppi impegni. In coppia affrontate una questione pratica senza rimandare. Meglio moderare lo sport nelle ore calde.

Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Ai tempi era una bella canzone estiva, stiamo parlando di Tropicana del gruppo italiano, perché oggi nel 1958 nasceva Enrico Santulli, compositore e membro del gruppo italiano Tropicana.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Fa già caldo a Montreal, ve lo dico subito, se state per uscire, abbigliamento leggero e magari anche un ombrellino, non potrebbe guastare. 23 gradi, 29 la percepita, oggi si va a 33, umidex a 45, nella notte torniamo comunque a 24, ma sempre percepito a 32, quindi anche le notti sono torride. Ricordo 40% le possibilità di precipitazioni a partire dal pomeriggio, potrebbero anche assumere carattere di carattere temporalesco, un po' come ieri, via, e per gli ultimi giorni e i prossimi anche, instabilità dovuta a queste masse di aria calda e fredda che si incontrano. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono stati pubblicati quest'oggi. Écrasant è il titolo proprio della Presse Plus, che parla del gran caldo, ma soprattutto di coloro i quali ieri traslocavano. È raccontata la loro storia: con traslocare con una temperatura, un umidex a 45, quindi una giornata, diciamo così, nazionale dei traslochi, che si è trasformata in una vera e propria prova di endurance per tutti coloro i quali appunto cambiavano indirizzo ieri nella grande regione metropolitana e oltre. Altro soggetto che possiamo dire, per usare un gioco di parole, caldo, è proprio quello dell'accesso alla proprietà e degli affitti, che sono sempre più elevati. È raccontata la storia di vari inquilini che tra l'altro ieri, come dicevo anche nel giornale radio, hanno partecipato alla manifestazione proprio per lamentare il costo elevato degli affitti di questo periodo e per cercare delle misure per limitarli. Prima pagina della Press Plus di questa mattina, che ricorda anche che il gran caldo dovrebbe comunque rimanere con noi per i prossimi giorni. Poi notizia sportiva, devo dire incoraggiante per i Canadiens de Montréal, sempre nella prima pagina. Ivan Demidov ha firmato ha prolungato praticamente il suo contratto con i Canadiens de Montréal per altre 8 stagioni, altri 8 anni. L'avrei firmato anch'io, 9 milioni all'anno, quindi voglio dire, ma non ho il suo talento sui pattini, meno che posso dire. Comunque 9.125 milioni a stagione, vabbè, una bella stagione, diciamocelo francamente. Andiamo a vedere Le Devoir di questa mattina, dove invece le informazioni sono meno incoraggianti. È un'inchiesta che ha condotto Le Devoir questa mattina, non so se lo sapete, ma esiste un protettore nazionale degli alunni e studenti per le scuole del Quebec, che deve verificare che tutto sia fatto conformemente alle regole, alle norme, e anche per appunto proteggere gli allievi e gli alunni. Adesso si viene a scoprire che ha dei problemi e prova molta resistenza da parte delle scuole private. Le protecteur national de l'élève perçoit plus de résistance dans les écoles privées. Il titolo di questo articolo: varie istituzioni non inviano i documenti che sono richiesti e che sono obbligatori, il cui invio è obbligatorio, alle istituzioni. Altri rifiutano addirittura di applicare le raccomandazioni che arrivano a seguito di alcuni documenti da parte dello stesso protettore nazionale degli alunni. Prima pagina del Devoir di questa mattina, che parla anche di Gianni Infantino, il grande boss della FIFA. La face cachée du système Gianni Infantino, si parla ovviamente della Coppa del Mondo del 2026, e il grande giornalista Simon Boll rivela l'ascensione di questo uomo e di un'istituzione, quella della FIFA, che sono diventati degli attori geopolitici molto importanti, in meno che si possa dire. Abbiamo visto anche ciò che è accaduto nelle relazioni tra Infantino e gli Stati Uniti, per darne un esempio. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Nel Journal de Montréal si ritorna a parlare di gran caldo, ma questa volta sotto un altro punto di vista, ossia quello di coloro i quali approfittano considerevolmente del gran caldo, e sono coloro che installano i sistemi di aria condizionata, che sono oberati di lavoro con richieste pazzesche, il titolo lo indica, folie pour les climatiseurs, adesso con questi avvertimenti da parte di Environnement Canada in merito a temperature estreme per la metropoli, le compagnie québécoise di climatizzazione sono veramente oberate di lavoro proprio per via della canicola che si installa e devo dire complica la vita non solo delle persone che vivono senza aria condizionata, ma anche di coloro che devono installare l'aria condizionata, che devono lavorare anch'essi in condizioni molto difficili. Prima pagina, un articolo interessante che conferma anche la firma del giocatore di hockey dei Canadiens de Montréal, Lane Hudson, ma questa volta una firma di un contratto di sponsorship per una serie di per il più grande dettagliante di articoli per l'hockey, quindi un dettagliante di articoli sportivi, insignature majeure Lane Hudson, quindi non è necessariamente solo giocare a hockey che vi può arricchire, ma ovviamente anche gli sponsorship vari. Prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette, un articolo nella prima pagina che potevamo dedurre già in partenza, non so fino a che punto ce ne fosse bisogno, ma pare che l'ansia dopo una sparatoria sia normale. Penso che sia abbastanza evidente, ma sono gli esperti che lo dicono. Anxiety after shootings is normal, due punti experts, ovviamente si riferisce alla terribile sparatoria che c'è stata a Côte-des-Neiges e che è costata la vita a tre persone. È stata intervistata dalla Gazette una psicologa che appunto conferma quanto l'ansia in generale per le persone, non solo per coloro i quali hanno vissuto da vicino l'evento, ma per coloro che ne hanno letto a proposito, lo hanno visto nei telegiornali eccetera, che l'ansia poi di circolare per strada normalmente cresce sempre di più. E poi una bellissima fotografia di una splendida bambina sotto un'enorme bandiera del Canada, ovviamente Under the Maple Leaf, si parla delle festività ieri per quanto concerne la festa del Canada, che tra l'altro ha dovuto essere annullata a Ottawa, non so se lo sapete, ma il maltempo o la minaccia di maltempo ha fatto sì che anche il discorso che doveva pronunciare ieri il primo ministro è stato annullato a Ottawa. Comunque non parla di questo la Gazette, parla dei festeggiamenti qui a Montreal, alla Place d'Armes, che hanno avuto luogo normalmente, malgrado, come dicevo, un caldo pesante, meno che si possa dire. Passiamo adesso ai quotidiani pancanadesi ed è proprio la festività del Canada a dominare la prima pagina del Globe and Mail, che mostra una fotografia prima che ci fosse questa allerta che ha obbligato la sospensione delle festività a Ottawa. L'Ottawa è stata sorvolata da stavo per dire frecce azzurre, ma non sono le frecce azzurre, sono gli snowbirds, perché sono l'equivalente delle frecce azzurre ma per il Canada. Tra l'altro bisogna dire, è importante menzionare questa fotografia, sottolineare la presenza di questa fotografia, perché ieri era l'ultima apparizione degli snowbirds almeno fino al 2030, perché adesso sono in arrivo i nuovi aerei della flotta acrobatica del Canada e quindi poi con l'arrivo prima bisogna c'è una transizione che si deve effettuare tra un aereo e l'altro, e ovviamente quindi il prossimo appuntamento con gli snowbirds non sarà prima del 2030, speriamo di essere ancora qui per scattare delle fotografie. E poi ovviamente si parla anche della decisione degli Stati Uniti di non rinnovare l'accordo di libero scambio, era una decisione che si aspettavano più o meno tutti, e bisogna dire anche il primo ministro aveva detto quanto Trump comunica regolarmente anche su Truth, la sua rete sociale, non lasciava dubbi sul fatto che l'amministrazione Trump non volesse ricondurre questo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e con il Canada e il Messico. US declines to extend trade pact as talks enter new phase, titola l'articolo nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Anche il National Post parla delle relazioni con gli Stati Uniti, ma sotto un'altra luce o sotto un altro approfondendo un altro aspetto, ed è quello dei canadesi che vanno a lavorare negli Stati Uniti o che decidono di trasferirsi negli Stati Uniti per varie ragioni, e potrebbero essere anche questioni sanitarie. Canadians Move to US for Jobs, Healthcare è uno studio che scopre questo, ma che scopre anche che il 38% di coloro che sono espatriati sono molto aperti al ritornare a vivere in Canada. Uno studio interessante nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove ovviamente è ciò che è avvenuto a livello, diciamo tra virgolette, religioso a dominare: i Lefebvriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma. Lo strappo ieri alla cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera, nonostante l'appello di Prevost, perché scatta la scomunica. La liturgia, le bende, i guanti, pagheremo qualunque prezzo, tra i fedeli ovviamente da una parte, e dall'altra parla padre George, ma Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. E poi guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi di dollari, il tycoon, c'è chi gestisce i miei soldi, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, spese NATO, vertice a Palazzo Chigi. E poi Sinner, Parigi, sappiamo cos'è successo, può ricapitare, un altro articolo sempre nella prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina. Anche la Repubblica apre sullo scisma dei Lefebvriani, Parolin dolore e sanzioni, il sottotitolo, e con consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra. E poi legge elettorale, altro rinvio, l'iter nel governo sulle preferenze, criptovalute, gli affari record di Trump. E poi Ucraina verso il voto in autunno, adesso c'è un nuovo candidato che sfida Zelensky, e si tratta di Zaluzky, è un generale attualmente in funzione presso le forze armate appunto dell'Ucraina. E la Gazzetta dello Sport apre proprio su Sinner, so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, batte Borja a Wimbledon ma ci tiene in ansia. E poi Malagò al lavoro per l'Italia che verrà, il piano per Conte, la Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, prima tocca a Maldini, risposta entro 2 giorni. Ed è tutto.

0: européenne Deci, Maison Liperi e Floriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Foneccia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Facciamo gli auguri a Michelle Branch, cantante che nasce nel 1983, 43enne, ha fatto questa bella canzone con Santana.

0: Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Nanek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Nanek Aluminum 648 1215. Manifattura Nanek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È difficile a quest'ora, come spesso accade ovviamente alle 8 del mattino. Traffico pesante per il tunnel in entrambe le direzioni, la Met West da Pineuf fino a Decarie Nord, molto lenta. Attenzione, c'è un incidente sul ponte Samuel de Champlain, ma questa volta direzione Brossard, quindi è complicato praticamente da Decarie accedere al ponte a quest'ora, ma direzione Brossard. Per il resto è un po' scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Gli Stati Uniti hanno rifiutato di rinnovare l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, affermando di voler affrontare le sue carenze e ridurre il deficit commerciale con i paesi vicini. Ciò fa scattare un processo di revisione annuale per i prossimi 10 anni. Il rappresentante per il commercio, Jamieson Greig, lo ha annunciato in una dichiarazione rilasciata dopo il primo incontro virtuale in assoluto con i rappresentanti dei 3 paesi in merito all'accordo di libero scambio. Questa revisione era prevista dal testo dell'accordo ed era programmata per ieri, 1 luglio, in occasione del 6° anniversario della sua entrata in vigore. Canada e Messico avevano indicato all'inizio di giugno la volontà di rinnovare l'accordo per un periodo di 16 anni. Le parti avevano a disposizione altre 2 opzioni, recedere dall'accordo con un preavviso di 6 mesi o non fare nulla, ciò che avrebbe fatto scattare un processo di revisione annuale per i restanti 10 anni dell'accordo. Il trattato può ancora essere rinnovato integralmente per un altro periodo di 16 anni se tutti i 3 paesi sono d'accordo. Ciò significa che lo stesso processo di revisione si svolgerà nella stessa data anche l'anno prossimo e per gli anni rimanenti del trattato. In preparazione a queste revisioni, ciascuna parte può informare le altre di determinati elementi che la preoccupano e che desidera modificare nel testo, ed è proprio ciò che gli Stati Uniti intendono fare. Va notato che il trattato ha protetto la maggior parte delle industrie canadesi dai vari dazi imposti da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, con l'eccezione di alcuni settori. Il ministro canadese responsabile del dossier, Dominique Leblanc, ha indicato che le discussioni proseguiranno con l'obiettivo di trovare un modo per rinnovare l'accordo. Per il Canada ciò implica in particolare discussioni sostanziali sulla questione dei dazi settoriali imposti su acciaio, alluminio, automobili e legname di conifere canadesi. Il ministro ha aggiunto che l'idea di revisione annuale crea maggiore incertezza economica per gli investitori in tutti e 3 i paesi e che a trarre vantaggio da questa incertezza sono i paesi competitivi come la Cina. Il giorno dopo il 1 luglio, il governo del Quebec ha introdotto una nuova misura per promuovere l'accesso alla proprietà immobiliare. Nuovi quartieri di case prefabbricate, considerate più accessibili e destinate a chi acquista la prima casa, potrebbero essere costruiti già a partire da questo autunno. Il ministro degli affari municipali, Samuel Poulin, ha dichiarato che oltre 30 comuni della provincia hanno già manifestato interesse a partecipare a tale programma. Tutto ci porta a credere che sarà un programma molto popolare, ha detto il ministro. Nello specifico, il Quebec annuncia che finanzierà una parte consistente delle opere infrastrutturali idriche, ovvero l'estensione delle reti idriche e fognarie, il cui costo rappresenta spesso un ostacolo allo sviluppo. Per la costruzione di questi quartieri di case a prezzi accessibili, di cui però almeno il 75% delle nuove unità abitative dovrà essere venduto a meno di $350,000. Si tratta di costi inferiori anche per il comune. Tra il 2 luglio e il 18 settembre i comuni e gli sviluppatori ammissibili possono presentare domanda di assistenza finanziaria tramite un bando di progetto nell'ambito di una nuova componente del programma di finanziamento delle infrastrutture idriche per lo sviluppo abitativo, che dispone di un budget totale di $955 milioni su 5 anni. I team analizzeranno le offerte non appena saranno ricevute, la campagna elettorale o meno, ha spiegato il ministro degli affari municipali. Questo significa che potremmo autorizzare per la prima volta in Quebec la realizzazione di quartieri con alloggi a prezzi accessibili già questo autunno. Questa misura abitativa si affianca a quella annunciata ad aprile dal governo della Fréchette, che ora rimborsa le spese di trasferimento di proprietà ciò che è detto la tax de bienvenue per chi acquista la prima casa fino a un massimo di $5,875. E intanto, proprio ieri, giorno dei traslochi, circa 600 persone hanno partecipato a una manifestazione contro gli alti costi degli alloggi a Montreal sotto un caldo torrido. Diversi inquilini intervistati hanno spiegato di non avere alternative di fronte all'impennata degli affitti. I manifestanti sono radunati intorno alle 11 vicino alla stazione della metropolitana Assomption a Montreal. La manifestazione è stata organizzata dalla Coalizione contro gli affitti elevati, un'organizzazione che riunisce quasi 120 gruppi. I manifestanti chiedono, tra le altre cose, il controllo degli affitti, ingenti finanziamenti per l'edilizia sociale ed il riconoscimento formale del diritto all'alloggio nella Carta dei diritti e delle libertà. E dal 22 giugno i viaggiatori devono camminare per circa 10 minuti dall'area arrivi per raggiungere la nuova area di carico e scarico di Uber e Lyft all'aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau. La camminata è fattibile quando si è in buona forma, ha spiegato un uomo, ma ritiene che possa essere spiacevole per gli anziani e le famiglie o quando nevicherà il prossimo inverno. Questo viaggiatore ha aspettato circa 10 minuti prima che arrivasse il suo Uber, ben lontano dalle due ore di attesa segnalate da alcuni utenti sulle reti sociali, ma anche da alcuni dipendenti che si occupano proprio di aiutare i viaggiatori. Tutto il trambusto è sovrastato tra l'altro dal rumore di un cantiere situato nella stessa rotonda del terminal, dove viaggiatori e automobilisti devono destreggiarsi tra operai e i vari camion. L'accesso è all'esterno e i viaggiatori devono percorrere un passaggio pavimentato in gran parte coperto prima di arrivare in due corridoi di compensato. L'aeroporto Montreal, l'organizzazione che gestisce l'aeroporto, ha dichiarato che questo cambiamento era necessario per snellire il flusso di traffico nell'area arrivi principali di Yule, dove durante le ore di punta si registrano circa 400 corse Uber in partenza da Yule ogni ora. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gas Nord Stream nel 2022.
4: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea.

0: 1,42 dollari.
1: Previsioni del tempo.
0: Altra giornata di caldo intenso con possibili temporali violenti, adesso indicano anche magari trombe d'aria, come ieri c'era il pericolo, non so se avete avuto l'allerta anche voi come tutti quanti. 23 gradi all'esterno, percepiti a 29, si va a 33, chiedo scusa, umidex a 45, e nella notte scendiamo per modo di dire a 24 con un umidex di 32, 40% le possibilità di ricevere della pioggia. Il prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio targato 272026.
2: Una bella canzone di Irama, Cabana, nuova.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99. Bistecca Prime $25 la libra. Mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99. Acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2x$5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia 3x$5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, attenzione,

atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: lo sport. Dunque,
1: pensavo fosse lunedì e per questo no. Non avendo lavorato ieri sembrava
0: ieri era festa per guarda, tutti.
1: Dimmi tutto.
0: No, dico, il campionato del mondo sta andando avanti, aspettiamo con ansia sabato la partita del Canada e
1: nel frattempo doppietta di Kane che ha consentito all'Inghilterra di avanzare e di battere la Repubblica Democratica del Congo 2-1.
0: 9 squadre nordafricane africane su 10 hanno passato il turno.
1: Ah no, ma guarda che
0: è un sintomo.
1: Che sono tutti i giocatori che giocano nella Premier League, però, voglio Serie dire, A, eccetera.
0: Capito, però.
1: No, bisogna dire che il calcio africano molto più dell'asiatico, soprattutto quest'anno.
0: L'asiatico è sempre stato un po'.
1: Ha già avuto delle
0: sì, voi avevate il vostro terzino che era asiatico.
1: Vabbè, comunque adesso non è più così, ecco, almeno che si possa dire. Però il calcio africano effettivamente di tutto rispetto, almeno che si possa dire.
0: Sì, sì.
1: E quando non passa il turno, bisogna dire.
0: Il Congo ieri sera.
1: Ecco, ci passa vicino.
0: Ci passa vicino perché se quello là entra il gol, e poi ne parliamo.
1: Io ho visto la partita. Ho visto il Senegal-Belgio. E il Senegal fino a 86esimo era 2-0. Ha segnato Lukaku e poi ha pareggiato all'86esimo. All'89esimo ha pareggiato. E poi è successo quello che doveva succedere che ci si aspettava tutti che il Belgio passasse il turno. Anzi, voglio cogliere l'occasione per ringraziare Marco che mi scrive spesso, che io chiamo sempre Mario erroneamente perché Marco. Mi confondo perché alla mia età è quello che succede, e che mi ha corretto un paio di volte su Coné, perché io ho sbagliato spesso su Coné, gli confondo, avevo detto il fratello, ma il fratello ha giocato con la Roma, è più vecchio
0: ha giocato con la Roma,
1: ecco, e poi mi ha corretto su Coné, dice Coné non sono molto fortunato io, comunque è uno ha 25 anni, l'altro
0: dire che abbiamo degli
1: ascoltatori molto
0: esterni
1: attenti,
0: che ci correggono,
1: che ringraziamo effettivamente. Comunque detto questo,
0: le partite che sono giocate ieri,
1: quello che si è infortunato, scusa, voglio finire con quello, quello che si è infortunato, che tra l'altro ho visto un'intervista proprio ieri, avantieri, lo hanno intervistato ovviamente con le stampelle e tutto, e gioca per il Sassuolo lui, io ho confuso, ho detto che giocava per la Roma, era l'altro che giocava per la Roma, insomma, comunque grazie tante a Marco e a Mario. Comunque quindi praticamente anche, come dicevo, anche il Belgio ha rischiato grosso ieri e alla fine l'ha spuntata, quindi comincia a delinearsi le prossime partite. Adesso sappiamo che
0: gli Stati Uniti hanno vinto,
1: la Francia ha schiacciato la Svezia 3-0. La Francia, devo dirti la verità, io l'ho vista giocare, ho visto giocare tutti quanti, credo. La Francia ha una squadra non indifferente, devo dirti la verità, perché se non è Mbappé, Dembélé, adesso c'è questo nuovo barco là che fa delle cose pazzesche, c'è Onis che gioca in Germania, credo che anche lui un giocatore spettacolare. Comunque la Francia adesso dovrà affrontare il Paraguay, che ha eliminato la Germania, ricordo, ai rigori, quindi forse è anche un compito un po' più semplice per la Francia. Canada-Marocco, Stati Uniti affronteranno il Belgio, gli Stati Uniti anche hanno vinto ieri e si sono qualificati, quindi dovranno affrontare il Belgio. Brasile,
0: La Norvegia. Scusami.
1: La Norvegia ha battuto anche lì la Costa d'Avorio con una doppietta di Haaland, anche lui sta andando alla grande, quindi 2-1, e adesso Brasile-Norvegia, un'altra bella partita. Il Messico affronterà l'Inghilterra, non è evidente per l'Inghilterra perché il Messico, ricordo, gioca in casa. E oggi ci sono altre partite.
0: Portogallo-Croazia.
1: Sì, prima di Portogallo-Croazia.
0: No.
1: C'è Spagna.
0: È domani Portogallo-Croazia.
1: No, è oggi. C'è Spagna.
0: 0-3.
1: C'è Spagna, sì, perché tu stai guardando gli orari italiani, siccome giocano oltre la mezzanotte in Italia è il 3. Comunque Spagna, Austria alle 15 ora di Montreal, Portogallo, Croazia alle 19 ora di Montreal, che è l'una di notte in Italia,
0: certo.
1: E poi c'è Svizzera, Algeria alle 23, alle 11, quindi l'altra.
0: C'è anche Australia.
1: Quelle domani. Ok.
0: Allora. Però la Gazzetta a volte ti dà.
1: No, sei tu che.
0: No, io vedo qui. Cioè, tu mi hai detto che il 3 giocano e quindi anche Australia e Egitto giocano il 3. Adesso io non so, anche la Svizzera.
1: La Svizzera gioca questa sera.
0: Vedi, però qui non c'è.
1: Ma per forza, perché alle 11 di sera di Montreal.
0: Vai avanti.
1: Che ore sono? Le 5 di mattina per in Italia.
0: Ok, d'accordo. Oh, hai sempre ragione tu.
1: Ma certo che ho ragione. Sei tu che hai torto, non è che io ho ragione.
0: Dunque,
1: sì.
0: Gabriel Diallo.
1: Siamo passati a Wimbledon, se non avete capito.
0: Sta giocando col Sonego, eh. Siamo 1-1 e al terzo.
1: Palla al centro.
0: Mica tanto. Sonego sta conducendo il terzo gioco 5-4 e staremo a vedere.
1: Felix ha passato il turno.
0: Sì, Felix ha passato il turno e per quanto riguarda le ragazze, oggi gioca anche la nostra Paolini alle 11:30 contro la Svizzera Galugic. La ragazzina di 17 anni, la Tania Caterina Grant, ha perso contro la Marie Boskova. Ha perso male, 7-6, 6-3, comunque. E, il doppio, se c'è qualche canadese te lo dico subito, non ce n'è nel doppio femminile, nel doppio maschile. Nel doppio femminile invece c'è qualcuno, perché l'avevo letto prima, c'è la nostra Fernandez. Dov'è che è andata a finire? Hanno cambiato i tabelloni, non c'è più la nostra Fernandez. Vabbè, niente, per il tennis è tutto. Yannick Sinner ha passato il turno facilmente, diciamo, e per il tennis è tutto.
1: Torniamo al calcio.
0: Sì, perché è della nazionale, stai dicendo, di Conte?
1: No, parlavo di Tonali.
0: Sì, beh, Tonali sì, però Conte ha detto sì.
1: 115 milioni.
0: Lo so.
1: Va al Tottenham, è la cifra più elevata mai spesa, eh?
0: Ne hanno già dati 85 al Milan quando l'hanno venduto,
1: Mai un italiano pagato così tanto, ragazzi.
0: Sì, certo.
1: Vabbè. Io non dico altro.
0: No, c'è una notizia un po' triste. Grave incidente stradale per Frankie Dettori. Sai che Dettori è un il mitico fantino italiano che praticamente detta legge su tutti i terreni di Ippica. Ha avuto un incidente ieri sera in Inghilterra e è ricoverato all'ospedale e ha parecchie costole rotte. Questo è brutto perché.
1: Non lo so per esperienza.
0: No, poi un fantino fantino il cavallo salta, voglio dire.
1: Non può mica andare a cavallo con costole rotte, non puoi neanche andare a piedi.
0: Quindi facciamo gli auguri al nostro Dettori. Uh-huh. Io direi che per lo sport, locale, dimmi.
1: Voglio ricordare la firma di Ivan Demidov con i Canadiens de Montréal, ha prolungato il contratto, molto importante questo per la squadra di Montréal. E anche per lo sport locale è tutto.
0: Va bene.

0: Supermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada a 16,99 la libbra, gamberi bianchi facili da pulire a 9,99 la libbra, olio extravergine d'oliva Molon Love a 750 ml a 12,99, mortadella San Daniele 175 grammi a 3,99, ananas 2 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: Ti abbiamo già con enorme piacere al telefono quest'oggi. Buongiorno Paolo, perché non lo hanno scomunicato, CFMB non ti ha scomunicato a te.
2: No, ma io non
1: malgrado tutto quello che dici in onda.
2: Ma sai che io non sono lefebriano.
1: No, ma io no. Mi sarei detto, perché sei abbastanza conservatore nelle tue idee religiose.
2: Esatto,
1: ti pensavo
2: dal punto di vista religioso,
1: ti vedevo più calvinista, devo essere sincero, però effettivamente va bene così. Va bene così. Senti, mi hanno detto che fa un bel fresco da voi,
2: Sì, ma adesso guarda, ieri è andata un po' meglio, ma già oggi inizia a risalire.
1: Sì.
2: Abbiamo avuto settimana scorsa veramente dei momenti di panico.
1: Immagino.
2: Ma guarda, io settimana scorsa noi non ci siamo sentiti perché ero in Germania per lavoro, dove a Düsseldorf, anzi a Breitstein, che è una città a 100 rotti chilometri a nord-ovest di Düsseldorf, altezza più o meno di Amsterdam per intenderci, la temperatura era 40 gradi fissa.
1: Mamma
2: quindi
1: mia.
2: Figurati.
1: Effettivamente noi abbiamo anche noi queste giornate torride proprio in questi giorni.
2: No, guarda, è una cosa veramente pesante.
1: Ma non sta, non si sta riscaldando il clima, come tu ben sai.
2: No, sono tutte... solo perché è estate.
1: Fake news, come si suol dire, come direbbe il nostro amico.
2: Sì.
1: Sono fake news. Va bene.
2: Vabbè.
1: Detto questo, vedo che anche la politica è abbastanza calda in Italia, in Europa in generale, potrei aggiungere.
2: Sì, ma la politica, guarda, ha perso ogni... ogni ragion d'essere, a mio avviso, purtroppo, perché assisti a delle cose
1: tristi. Io direi tristi il termine, non so tu, ma per
2: io direi delle cose che gridano vendetta, che chiedono vendetta.
1: Uh-huh.
2: Ma sai, la gente è completamente anestetizzata, no? Uh-huh. Quindi tu basta che gli dai l'ultimo modello, io dico, di telefonino, o se vuoi di qualcos'altro.
1: Sì.
2: E la gente crede che tutti i problemi del mondo siano risolti, no? Dopodiché la sanità non esiste più, le scuole non esistono più, tutto così, però siamo tutti contenti perché abbiamo il telefonino nuovo.
1: Ecco, vedi, io non ho neanche quello, fai un po' te, voglio dire.
2: Ah, neanche io da quel punto di vista, proprio, guarda. Vabbè, lungo discorso.
1: Sarebbe lungo. Allora, non parliamo di mondiali come ogni settimana, passiamo a cose più... perché so che non sono una cosa...
2: Adesso, a proposito di mondiali,
1: sì.
2: Questa va raccontata perché è indice, a mio avviso, della grande attenzione che io ho per questo evento.
1: Sì.
2: Allora, ieri sera ho detto, adesso mi guardo una partita, ed era Belgio contro...
1: Senegal.
2: Senegal,
1: sì,
2: bravissimo.
1: Lo so perché l'ho guardato anch'io, quindi...
2: Allora, ho visto i primi due gol,
1: sì,
2: del Senegal,
1: sì,
2: che sono stati uno all'inizio, anzi, il primo non l'ho visto, ho visto il secondo, all'inizio del secondo tempo.
1: Ok.
2: E dopodiché mi sono accorto, temo di essermi addormentato.
1: Come mai?
2: Che eravamo praticamente al rigore, che poi ha fatto vincere quegli altri.
1: Sì, sì, il Belgio ha vinto alla fine, sì, effettivamente. Quindi, ma un rigore che è stato dato al 120esimo minuto, quindi all'ultimo secondo dei tempi supplementari.
2: Ecco, vedi. Io ho praticamente tutto il secondo tempo, i tempi supplementari eccetera, l'ho guardato con tanta attenzione che non posso dire di averlo visto, perché ripeto, non l'ho visto, in effetti dormivo.
1: Vabbè.
2: Io non c'ero, e se c'ero dormivo.
1: Come
2: così
1: si
2: dice?
1: No, sì, e di solito si aggiunge anche: se dormivo sognavo di essere altrove, quindi facciamo... Va malissimo, va bene. Senti, parliamo di cose più interessanti. Ci sono persone in Italia che girano in monopattino in autostrada. Va bene.
2: Sì, ma guarda, questa è un'altra. Allora, come al solito accade, no? In Italia, quando c'è qualche problema, non si affronta il problema.
1: No.
2: Mai.
1: Cosa si affronta?
2: Non si affronta mai la causa, ma si affronta l'ultimo anello della questione. Quindi c'è uno che c'è un problema di monopattini truccati, gente che ne fa un uso sconsiderato, eccetera, eccetera, eccetera. Non si cerca di educare questa gente, ma si decide di mettere una targa al monopattino. E vabbè, poi tanto nessuno controlla, quindi in questo caso però...
1: Ma scusa, la targa al monopattino dove la metti? Sul sedere di quello che ci sta sopra? Perché...
2: No, è una targa fatta con delle lettere adesive, quindi ognuno si può inventare quello che vuole.
1: Ok, perfetto,
2: no?
1: Magnifico. È una nuova normativa questa?
2: È una nuova normativa voluta dal ministro Salvini, infatti se tu vai in giro, 4/5 dei monopattini elettrici non hanno la targa.
1: Okay,
2: dovrebbe esserci l'uso di andarci da solo e 4/5 ci vanno su in due, dovrebbe esserci l'obbligo dell'uso del casco e 4/5 vanno senza casco, eccetera, eccetera, eccetera, ma nessuno dice nulla.
1: Come al solito.
2: Poi disgraziatamente te ne trovi uno che attraversa col rosso di notte, al buio, senza luci, e per disgrazia, perché è una disgrazia, lo prendi e magari gli fai anche male, diventi quello cattivo, no?
1: Certo.
2: Vabbè.
1: Ci stiamo allargando, parliamo di queste persone che girano in autostrada.
2: Allora, questo qui è bellissimo, perché qua non potevano far finta di non sapere e di non vedere, perché li hanno chiamati. Mi sto dicendo: guardate che c'è uno che va in autostrada da Bologna a Milano con un monopattino.
1: E l'ho fatta spesso quell'autostrada, io però in automobile.
2: Come sai, in autostrada in Italia non è che si vada pianissimo, no?
1: No, cioè, no. Ammetto.
2: Allora, praticamente c'è questo, un 26enne, che è stato fermato perché era in monopattino in autostrada. E la gente in autostrada lo ha visto, ha chiamato la polizia finalmente si è ripresa dal caldo e dal torpore dovuto al caldo ed è intervenuta. Boh. E lo hanno fermato. E questo gli ha detto: beh, cosa c'è? Io ho fretta, devo andare a Milano. Vabbè, ma a Milano con monopattino in autostrada, ho fretta, intanto aveva un sacchettino in mano, nel sacchettino c'era un po' di, non so che cosa, hashish, marijuana, che in Italia è severamente vietata, ok? E praticamente quando l'hanno fermato, lui non solo appunto andava in autostrada, tutte queste cose, in più faceva anche traffico di droga, insomma, no? Non ne aveva tanto, aveva una ventina di grammi fra hashish e marijuana, però insomma, già, capito, non stai facendo una cosa regolare, in più ti metti nelle condizioni di essere fermate, e quindi lo hanno preso, lo hanno portato fuori dall'autostrada, gli hanno sequestrato questo monopattino, eccetera, e poi ovviamente una giusta denuncia, giusta rispetto alla legge, per possesso di sostanze stupefacenti. Ma sai, queste cose ci stanno. Ma sì, la cosa più divertente in tutto questo è che nei giorni scorsi erano stati fatti altri controlli, perché questa storia dei monopattini inizia a essere un pochino pesante, e avevano fatto controlli in una non ridente località in provincia di Milano, che si chiama Bresso.
1: Sì.
2: dove ha fatto una serie di controlli, e in una serata hanno ritirato. Bresso è grande, avrà 30-40 mila abitanti, non lo so, ma comunque l'ordine di grandezza è quello. Hanno ritirato in una serata 34 patenti, ok?
1: Mamma mia.
2: E poi è stato intercettato un monopattino che andava un po' troppo veloce.
1: Cioè?
2: Sì. Allora, innanzitutto sono stati fermati molti monopattini. Allora, 6 monopattini, quello che dicevamo prima, erano senza targa, 3 erano senza casco e 2 avevano una velocità massima, che per il monopattino non mi ricordo, ma credo che sia 25 km orari, che veniva superata.
1: Okay.
2: In un caso un monopattino andava a 107 km all'ora.
1: No, allucinante. Ma io devo dirti la verità, frequentando ogni tanto le piste ciclabili qui a Montreal, vedo arrivare questi monopattini e alcuni sfrecciano veramente delle velocità pazzesche, sì. Adesso magari non 100 km orari, ma li vedi arrivare belli veloci,
2: Sì. Beh, comunque 107 km, prendete le ruote di un monopattino,
1: sì,
2: il diametro
1: sì.
2: delle ruote,
1: sì.
2: 10 centimetri a dir tanto, 12, e tu vai a 100
1: sì.
2: all'ora con delle robette così.
1: Sì, no, allucinante. No. E non è pericoloso solo per te, quello è il problema.
2: Ma sai, forse è pericoloso solo per te, va bene, selezione naturale, no? Cioè, alla fine sono fatti tuoi. Il problema è che rovini la vita a qualcuno o magari ammazzi qualcuno, no?
1: Ecco, è quello il problema fondamentale. E poi...
2: In ogni caso questa brillante persona che è stata fermata a 107 km all'ora non era proprio una stinca di santa, perché era una pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, quindi furti e rapine, sottoposta a misure di prevenzione personale, foglio di via, eccetera, eccetera, eccetera, e in più le hanno trovato addosso anche un po' di droga, telefoni vari, cellulari senza la SIM. E davanti a questi cellulari lei non è stata in grado di dire: ma l'ho comprati lì, me li ha dati Giuseppe, niente, quindi probabilmente erano cellulari rubati, eccetera, no?
1: Quindi Giuseppe se l'ha scampata bene, insomma.
2: Giuseppe l'ha scampata, sì.
1: Vabbè, vogliamo terminare sempre sul tema della guida che non dovrebbe esistere, di questo personaggio che non era necessariamente non vedente?
2: No, ma questo ci vedeva benissimo. Questo è la classica truffa del falso cieco,
1: sì,
2: ok?
1: Sì, ricordiamo il magnifico film di Benigni a tal proposito.
2: Allora, questo qui è bellissimo, perché cioè, bisogna essere, capito, anche senza pudore. Allora, questo è un sessantenne.
1: Mm-hmm.
2: Quindi un signore di una certa età, che aveva segnalato comportamenti illeciti da parte di altri automobilisti,
1: okay?
2: Quindi aveva telefonato e ha detto, insomma,
1: già faceva la spia lui praticamente.
2: Lui faceva la spia, ma pochi giorni prima aveva chiesto il pass per disabili. Ok, quindi sospettiti da questa cosa, la Guardia di Finanza ha controllato e ha trovato praticamente che lui aveva presentato la documentazione medica per ottenere il pass per disabili come cieco assoluto, ok? Però ci vede bene, perché chiama per dire quello lì fa le infrazioni, no?
1: Ma forse gliel'hanno raccontato adesso.
2: A Roma direbbero: oh, mi stai a coglionare.
1: Attenzione, perché abbiamo dei romani qui che potrebbero confermare la validità del tuo accento. quindi
2: praticamente gli hanno sequestrato tutto quello che potevano sequestrargli.
1: Cioè lui...
2: Perché poi sai,
1: sì.
2: In più tra l'altro lui, che è residente in un comune vicino a Colleferro, dal 2018, quindi 8 anni, percepiva anche indebitamente la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
1: Ah, che aspiterina, quindi si faceva, erano anche in due in auto.
2: Esatto. venivano pagati sia lui che non poteva guidare, sia quello che accompagnava, che probabilmente l'accompagnamento era il vero cieco, perché non vedeva che quello ci vedeva benissimo.
1: Comunque gli hanno sequestrato beni per 104.000 euro, mi scrivi, eh?
2: Sì.
1: Bisogna fare attenzione.
2: Sì, hanno fatto bene. Tra l'altro aveva anche chiesto, allora, nel 2020 da cieco assoluto aveva rinnovato la patente di guida.
1: Ah, giusto.
2: Senza alcuna prescrizione medica.
1: E gliel'hanno rinnovata, 2020... e gliel'hanno rinnovata a occhi chiusi, come si suol dire.
2: A occhi chiusi. E nel 2024 aveva, lui che non ci vedeva, che aveva l'accompagnamento, che però nonostante andasse in giro guidando un po' a tentoni, ok, nel 2024 aveva presentato perfino un'istanza, una domanda per ottenere il porto d'armi a uso sportivo.
1: Perfetto.
2: E vedi uno che non ci vede.
1: È un po' pericoloso, se vogliamo proprio dirla tutta. Comunque, vabbè.
2: Ma ti rendi conto?
1: Personaggi storici questi, da farci una commedia all'italiana.
2: Come sì, si da farci veramente una commedia,
1: Un vero Johnny Stecchino, via. Vero e proprio.
2: Sì, Johnny Stecchino era quello con le banane, no?
1: No, Johnny Stecchino era quello, sì, appunto, che si faceva anche lui passare...
2: Le banane, poi la mano che gli tremava.
1: Sì, la mano che gli tremava, che poi non era quella giusta. Splendido film, veramente spettacolare. Caro Paolo, il tempo è un po' esaurito, come un po' noi. Ti auguro una splendida settimana, buon lavoro e, se tutto va bene, ci risentiamo giovedì prossimo.
2: Va benissimo, un abbraccio a tutti.
1: Ciao carissimo, ciao.
2: L'Italia
0: si può. Vi abbiamo presentato Il Rovescio dello Stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, un aggiornamento per quanto concerne la linea del REM, che è ancora bloccata. Doveva riprendere alle 7, poi hanno detto che riprendeva alle 9, non è ancora ripreso ufficialmente. Ricordo che il servizio è interrotto tra le stazioni di McGill e Bois-Franc, direzione Brossard, a causa di un problema sui binari, non meglio precisato. Quindi questo è il primo aggiornamento. Per quanto concerne invece la viabilità, è scorrevole a quest'ora. Le eccezioni rimangono il tunnel Decarie Nord, la Met West e la Met Est vicino a Decarie, e leggermente la 13 dalla 520 per la 20. Per il resto è ormai scorrevole, probabilmente molta meno gente per strada già in vacanza. Siate sempre comunque prudenti, mi raccomando.

0: Giornale Radio, CFMB 1280.
1: Gli Stati Uniti hanno rifiutato di rinnovare l'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, affermando di voler affrontare le sue carenze e ridurre il deficit commerciale con i paesi vicini. Ciò fa scattare un processo di revisione annuale per i prossimi 10 anni. Il rappresentante per il commercio, Jamieson Greer, lo ha annunciato in una dichiarazione rilasciata dopo il primo incontro virtuale in assoluto con i rappresentanti dei 3 paesi in merito all'accordo di libero scambio. Questa revisione era prevista dal testo dell'accordo di libero scambio ed era programmata per ieri, 1 luglio, in occasione del 6° anniversario della sua entrata in vigore. Canada e Messico avevano indicato all'inizio di giugno la volontà di rinnovare l'accordo per un periodo di 16 anni. Le parti avevano a disposizione altre 2 opzioni: recedere dall'accordo con un preavviso di 6 mesi o non fare nulla, il che avrebbe fatto scattare un processo di revisione annuale per i restanti 10 anni dell'accordo. Il trattato può ancora essere rinnovato integralmente per un altro periodo di 16 anni se tutti e 3 i paesi sono d'accordo. Ciò significa che lo stesso processo di revisione si svolgerà nella stessa data anche l'anno prossimo e per gli anni rimanenti al trattato. In preparazione a queste revisioni, ciascuna parte può informare le altre di determinati elementi che la preoccupano e che desidera modificare nel testo, ed è proprio ciò che gli Stati Uniti intendono fare. Va notato che il trattato di libero scambio ha protetto la maggior parte delle industrie canadesi dai vari dazi imposti da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca, con l'eccezione di alcuni settori. In una dichiarazione scritta, il ministro canadese responsabile del dossier, Dominique Leblanc, ha indicato che le discussioni proseguiranno con l'obiettivo di trovare un modo per rinnovare l'accordo. Per il Canada ciò implica in particolare discussioni sostanziali con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi settoriali imposti su acciaio, alluminio, automobili e legname di conifere canadesi. Il ministro ha aggiunto che l'idea di revisione annuale crea a maggiore incertezza economica per gli investitori di tutti e 3 i paesi e che a trarre vantaggio di questa incertezza sono i paesi competitivi, come ad esempio la Cina. Il Messico ha avviato un processo negoziale formale con gli Stati Uniti nelle scorse settimane. Jamieson Greer ha confermato che il prossimo incontro bilaterale tra Stati Uniti e Messico si terrà durante la settimana del 20 luglio. Il Canada, da parte sua, non ha preso alcun impegno formale. Dominique Leblanc ha tuttavia confermato che sono state fissate ulteriori date per i negoziati bilaterali con i rappresentanti degli Stati Uniti. Il giorno seguente, il 1 luglio, il governo del Quebec ha introdotto una nuova misura per promuovere l'accesso alla proprietà immobiliare. Nuovi quartieri di case prefabbricate, considerate più accessibili e destinate a chi acquista la prima casa, potrebbero essere costruiti già a partire da questo autunno. Il ministro degli affari municipali, Samuel Poulin, ha dichiarato che oltre 30 comuni della provincia hanno già manifestato interesse a partecipare a tale programma. Nello specifico, Quebec annuncia che finanzierà una parte consistente delle opere infrastrutturali idriche, ovvero l'estensione delle reti idriche e fognarie, il cui costo rappresenta spesso un ostacolo allo sviluppo, per la costruzione di questi quartieri di case a prezzi accessibili, in cui però almeno il 75% delle nuove unità abitative dovrà essere venduto a meno di $350,000. Si tratta di costi ovviamente inferiori. Tra il 2 luglio e il 18 settembre i comuni e gli sviluppatori ammissibili possono presentare domanda di assistenza finanziaria tramite un bando di progetto nell'ambito di una nuova componente del programma di finanziamento delle infrastrutture idriche per lo sviluppo abitativo, che dispone di un budget di $955 milioni su 5 anni. I team analizzeranno tali offerte, campagna elettorale o meno, ha spiegato il ministro degli affari municipali. Questo significa che potremo autorizzare per la prima volta in Quebec la realizzazione di quartieri con alloggi a prezzi accessibili già questo autunno. Questa misura abitativa si affianca a quella annunciata ad aprile dal governo stesso, che ora rimborsa le spese di trasferimento di proprietà, dette taxe de bienvenue, per chi acquista la prima casa fino a un massimo di $5,875. E intanto, proprio ieri, giorno dei traslochi, circa 600 persone hanno partecipato a una manifestazione contro gli alti costi degli alloggi a Montreal sotto un caldo torrido. Diversi inquilini hanno spiegato di non avere alternative di fronte all'impennata degli affitti. I manifestanti si sono riuniti intorno intorno alle 11 vicino alla stazione della metropolitana Assomption a Montreal. La manifestazione è stata organizzata dalla Coalizione contro gli affitti elevati, un'organizzazione che riunisce quasi 120 gruppi. I manifestanti chiedono, tra le altre cose, il controllo degli affitti, ingenti finanziamenti per l'edilizia sociale ed il riconoscimento formale del diritto all'alloggio nella Carta dei diritti e delle libertà. La SOPFEU, l'Agenzia del Quebec per la prevenzione degli incendi boschivi, sta combattendo quasi 200 incendi boschivi nel nord del Quebec, tra cui un grande rogo vicino a Fairmont che ha bruciato 9.000 ettari. L'autostrada 389 è stata riaperta dopo che l'incendio al chilometro 437 è stato dichiarato sotto controllo. I lavoratori evacuati dalla miniera ArcelorMittal di Fire Lake possono ora tornare al lavoro. Fairmont rimane comunque sotto stato d'emergenza preventivo, mentre 80 vigili del fuoco forestali sono dispiegati sul campo, un numero che potrebbe raggiungere i 150. Una tregua è arrivata dal cielo per l'Agenzia per la protezione antincendio forestale Quebec, con un po' di pioggia caduta che ha dato un impulso significativo alle squadre antincendio che erano ancora impegnate oggi a combattere l'incendio 315. E infine, dal 22 giugno, i viaggiatori devono camminare per 10 minuti dall'area arrivi per raggiungere la nuova area di carico e scarico di Uber e Lyft all'aeroporto internazionale Montreal-Trudeau. La camminata è fattibile quando si è in buona forma, ha spiegato un uomo, ma ritiene che possa essere spiacevole per le persone anziane e le famiglie, e soprattutto quando nevicherà il prossimo inverno. Questo viaggiatore ha aspettato circa 10 minuti prima che arrivasse il suo Uber, ben lontano dalle due ore di attesa segnalate da vari utenti sulle reti sociali. Arriverà, ha detto un dipendente che ha chiesto di rimanere anonimo, non essendo autorizzato a parlare con i media. Verso mezzogiorno la gente inizia ad arrivare, dopo le 13 diventa estremamente difficile gestire la situazione. La fila di solito è lunghissima, ha confermato un altro collega. I quattro dipendenti hanno confermato che i viaggiatori aspettano regolarmente da una a due ore, e tutto questo trambusto è quasi sovrastato dal rumore del cantiere, che è situato nella stessa rotonda del terminal. Viaggiatori e automobilisti devono destreggiarsi tra gli operai e anche i loro camion. L'amministrazione dell'aeroporto ha confermato che attualmente, anche durante le ore di punta, si registrano circa 400 corse Uber in partenza da Yule ogni ora. Riconosce inoltre ADM che per le prossime due stagioni estive, quindi fino a quando la stazione REM e i nuovi punti di sosta non saranno operativi, il traffico in aeroporto sarà estremamente congestionato. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione, con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
3: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum.

0: ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, valuta statunitense ancora scambiata a 1,42 dollari.
2: Previsioni del tempo.
1: Ancora giornata di caldo intenso, così come nei prossimi giorni. Attenzione, possibilità anche di un temporale violento nel corso del pomeriggio. Attualmente abbiamo 23 gradi percepiti a 29, si sale a 33, humidex a 45. Nella notte si ritorna a un caldo 24 percepito a 32. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, 16 e 17 dall'Italia.

0: Ivan Stanis in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio targato 2 luglio 2026.
1: Ossessione.
0: È un po' sì.
1: E poi ora che non ho più tempo.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99. Bistecca Prime $25 la libra. Mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99. Acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2x5 dollari, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia 3x5 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Rondelle di calamari, una libra a 6,99. Granchi blu dalla Tunisia, 450 grammi a 5,99. Scaloppini di vitello da grano a 19,99 la libra. Bocconcini saputo, 200 grammi a $3,99. Grandi e dolci angurie, 12,99.
1: Mercato United Seafood. 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: beh, Vittoria Zorfini, che aspettavamo con ansia. Buongiorno Vittoria. Buongiorno. E il grande, mitico direttore, devo dire, mi alzo in piedi.
1: Amico.
0: Direttore Gio Cacchione. Buongiorno Gio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, prima di tutto, congratulazioni da parte di tutto lo staff di CFM 1280.
2: Sono mesi che aspetto di dire congratulazioni, adesso è ufficiale.
0: Ah, perché tu lo sapevi già da mesi?
2: No, però nel senso, si vociferava.
0: Così l'hai detto a lei, non l'hai detto a me. Però.
2: Ma no, si vociferava così, un po' di cose.
1: Prima le donne e poi i bambini.
0: Hai ragione. Quando hai ragione, io ti ho sempre dato ragione in questo. Caro Gio, comunque tu sei sempre stato un po'... Sai quella pubblicità del cereale che è da una parte givré e dall'altra no? È dolce e non è... Cioè nel senso che tu hai sempre portato avanti due carriere parallele.
1: Esatto.
0: Possiamo dirlo.
2: Come no, assolutamente. Quella attoriale, da comico... Da presentatore,
0: ma lui è stato prima di tutto un professore di matematica.
2: Vero?
0: Che questo va benissimo per dirigere il centro Leonardo da Vinci, perché i conti li potrai sorvegliare come si deve.
1: Devono essere fatti bene.
0: Questa è la prima cosa. Poi è stato preside.
1: Esatto.
2: Sta ancora passando le consegne, dagli un attimo.
0: Sì,
2: adesso.
0: Sta passando le consegne, come ho sentito anche Pat Buttino sta passando le consegne,
2: esatto.
0: A te. Perché ci
2: un
0: sarà
2: caro un saluto anche a Pat e a
0: certo,
2: Milva.
0: Certo, per la transizione, eccetera. Allora, prima di tutto, come ti è venuta questa idea di andare in pensione e di non andare in pensione? Che è una cosa complicata.
1: No, andare in pensione è una cosa importante. Io dico sempre alla gente, cioè, fate i vostri calcoli, cioè calcolate le cose, vedete a che momento potete apparire. Perché? Perché?
0: Io l'ho già fatto in 87. No,
1: devo andare in pensione.
0: Io vado a 87, dovrei farcela.
1: Basta saperlo. Io ho detto, se non vado in pensione, allora non c'è un vicepreside che diventa preside. Automaticamente non c'è un insegnante che diventa vicepreside. Automaticamente non c'è uno studente che diventa insegnante. E io non posso rifiutare a questo studente la gioia di pagare per la mia pensione.
2: Okay. Io pensavo di lasciare il posto per prendere in carico, avere una crescita. No, invece
0: non
2: per pagare
0: non so
2: la sua
0: se
2: pensione.
0: Hai notato come guardava me e te, nel senso,
2: no,
0: Silvio,
2: guardava solo te.
0: No, no, diceva Silvio, vattene, che così Vittorio fa
2: no,
0: il
2: no, non ci pensate proprio.
0: Era sottintesa.
2: No,
1: Silvio, devi continuare a lavorare, perché pure tu devi contribuire alla mia pensione.
2: Sua, tutti contribuiamo alla pensione di Gio.
0: Comunque, scherzi a parte.
2: Non stava scherzando.
0: No, no, insomma, era un gruppo teatrale del Lodo. Scherzi a parte. Parliamo un attimino di te. Quindi tu sei prima di tutto una carriera brillante nel settore dell'insegnamento e anche dell'amministrazione,
1: sì.
0: Perché effettivamente per essere vicepreside e preside poi si deve amministrare una scuola,
1: esatto.
0: Non è più una cosa,
1: esatto. L'ho l'ultima... fatto per 27 anni.
0: Quindi
2: se avete dubbi chiedete a Gio, che ha pure esperienza, peraltro l'ha fatto anche durante la pandemia, quindi anche quello un'altra sfida.
0: E poi l'ha fatto per tutte le classi d'età,
1: esatto.
0: Perché all'ultima era gli adulti. Praticamente, ti occupavi di persone adulte e che venivano da vari paesi del mondo.
1: Questa è stata una cosa bellissima. A scuola abbiamo 58 gruppi etnici.
0: Voilà.
1: Io spesso, questa è una cosa che ho fatto da tantissimi anni, mi siedo 2-3 volte a settimana sull'ora pranzo per mangiare con gli alunni, discutere, parlare delle loro difficoltà, della loro realtà, del loro lasciare un paese. Mm-hmm. E questa è una cosa bellissima, perché lasci un paese, vieni qui, ti devi inserire in una società che non conosci. E per me ogni alunno con il quale ho parlato diventava mio padre e mia madre, perché la realtà dei nostri genitori è stata questa, di lasciare tutto, arrivare in un paese che non conosci, di una realtà che non è la tua, e inserirti in questo paese. E per me l'ho fatto veramente con tanto amore per questi giovani, che poi gli alunni hanno tra i 18 ai 65 anni.
0: Giovani.
1: E giovanissimi.
0: giovani, continuiamo su giovani, no?
1: Boh. E poi li ascoltavo, li sentivo, mi dicevano un sacco di cose e aggiustavo le decisioni scolastiche sulla realtà degli alunni.
2: Quindi veramente una scuola fatta su misura.
0: Una scuola fatta su misura. E io ti conosco, dicevamo prima, da tanti anni.
2: No, scusate, però qua c'è la domanda, per favore, se possiamo fare un salto indietro e raccontarci come voi due vi siete conosciuti.
0: Noi ci siamo conosciuti a teatro.
1: Sì.
0: ci siamo conosciuti a teatro, non ci ricordiamo manco come si titolava.
1: Non lo so, ma tra 30-35 anni fa.
0: Era con Augusto Tomasini, ti posso dire questo, che era il marito di Graziella, che dirigeva questa troupe teatrale nella quale siamo stati ingaggiati per un'opera teatrale. E da lì è nata anche una profonda amicizia, ce lo vogliamo dire.
1: Ed è grazie a te e Denise che avete incontrato Isabelle, l'avete invitata, Isabelle mia moglie, che avete invitata a far parte dell'equipe. E così che ho incontrato Isabelle.
2: Ragazzi, che storia meravigliosa.
1: Grazie a voi, o per colpa vostra, non lo so.
2: Adesso chiamiamo Isabella.
0: chiediamo Isabella. Isabella direbbe senz'altro colpa nostra. Sì, ma comunque, sì. Se effettivamente la tua famiglia poi si è anche ingrandita, c'hai due magnifici figli e... brillanti, uno cineasta, l'altro un futuro non so cosa, perché potrebbe fare quello che vuole.
1: Sta ancora scegliendo.
0: Ma fa bene, sto ancora scegliendo, quindi non c'è nessun
1: problema. Un giorno, prima di 87 anni, deciderai.
2: E invece, Giorgio, quando è che hai capito che insomma il teatro era un po' la tua casa?
1: Abbastanza presto, avevo 18 anni quando ho cominciato a fare spettacoli, per cui quest'anno sono arrivato al 40esimo anniversario di spettacoli.
0: Un applauso,
1: sì, 40 anni. E a 18 anni una cosa che mi piaceva, anche da bambino mi piaceva raccontare la favoletta, dicevo da bambino, e poi niente, quando ho avuto l'occasione di fare il primo spettacolo, che ero stato invitato, vi ricordate Padre Crespi, che purtroppo non è più con noi, che era alla consolata.
0: Sì.
1: Allora lui mi ha invitato, ha detto: guarda Giorgio, sto organizzando una cosa, ho visto quello che fai con tua sorella, venite a fare una piccola presentazione. Ma arrivo lì, mi aspettavo un gruppo di persone, arrivo lì, c'erano 300 coppie.
2: Caspiterina.
1: Io non posso, non me la sento proprio. Dici no, prova. E da lì
2: hai rotto il ghiaccio proprio.
1: Spettacoli, la gente ci chiedeva.
0: Mica solo quello, vai. Poi ha cominciato a rompere tutto quello.
2: No, però per dire, per un giovane che non si aspettava di farlo diventare un mestiere, che muoveva i primi passi, viene notato, e ha una platea così ampia.
1: Mi piaceva, ma portarla a livello di cominciare a fare tournée, spettacoli, scrivere spettacoli, incontrare Silvio.
0: No, ma è anche una questione, diciamoci francamente, anche di talento naturale, perché voglio dire, i tuoi primi passi a teatro, io ti ho visto a Natale a Casa Cupiello all'epoca, e già lì avevo detto: mamma mia, questo è un ragazzo.
2: Attenzione, magari potrebbe tornare da qui a poco, chissà.
0: È un ragazzo che può andare lontano, mi ero detto. Ragazzo.
1: C'è ancora gente, e questo si parla di più di 30 anni fa, c'è ancora gente che mi chiama Nennillo.
0: Sì.
1: Perché era il personaggio che
2: pensa a quanto hai lasciato il segno con quello
0: assolutamente,
2: spettacolo.
0: Assolutamente. Sì. Quindi, brillante carriera artistica, ovviamente ti conoscono tutti e fai tutto esaurito.
2: Forse tra le ultime cose hai presentato anche la festa della Repubblica, quella del 2006, la recente.
0: Perché anche appunto, come dicevi giustamente, l'animazione, la presentazione di spettacoli, di vari eventi.
2: E non è facile, perché c'erano tantissime persone presenti da presentare, ovviamente, e non è facile mantenere il ritmo, se strappare un sorriso a una platea che giustamente è lì un po' anche ingessata, tra virgolette.
1: Interattivo, interessante, gradevole.
2: Infatti ci hai fatto passare una bellissima serata.
1: Grazie.
0: Io non c'ero, ma mi hanno raccontato. Quindi, allora, siamo passati dall'insegnamento. No, non siamo passati dall'insegnamento alla carriera attoriale. Hai portato avanti le due, in contemporanea e talvolta con difficoltà, perché prende tempo. Entrambe le attività prendono molto tempo, io lo so per esperienza diretta con cose per le quali abbiamo collaborato insieme. E poi è arrivata questa necessità di aprire un nuovo capitolo della tua vita? O non era una necessità e ti è caduta addosso?
1: No. Allora, io 8 anni fa avevo deciso che nel 2026 andavo in pensione. Per cui era una
0: vittoria. Fra 8 anni vado in pensione.
2: No, Silvio, stai lì, per favore, che già mi chiamano per dirmi dove è Silvio. Stai qui.
0: 8 anni.
1: No, 8 anni fa avevo deciso e ho detto no. Perché, sai, non c'è mai un momento giusto. Sembra sempre, vabbè, faccio un altro anno. Vabbè, ma io vedo c'è gente alla commissione scolastica che ha 75, 80 anni. Ma dico io, ma quando è che andrai in pensione?
0: Sì.
1: E io invece dico no. Allora, questo è il momento, vado in pensione con me. A scuola è stato bellissimo, mi hanno fatto, sono arrivato alla terza, quarta festa che mi organizzo alla destra e sinistra, per cui c'è un
2: amore,
1: un riconoscimento che non mi aspettavo nemmeno, di la verità. le testimonianze che mi sono state date, hanno organizzato una festa. Allora, cioè, la prima festa l'ho organizzata con lo staff, dice, dai, non sono solo in andare in pensione, siamo in tre a scuola, per cui facciamo una festa per tutti e tre. Si fa una giornata pedagogica, i professori devono stare lì perché sono pagati per stare, e vabbè. Poi mi hanno organizzato un'altra festa la settimana scorsa, una domenica sera.
2: Quindi fuori c'era dall'orario, proprio c'era il desiderio.
1: Che io sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non potevo aspettarmi qualcosa di veramente
0: bocca aperta perché non c'era da mangiare o nel senso
1: hanno portati al House of Jazz, guarda,
2: wow!
1: Una cosa meravigliosa.
2: Quindi stai ancora festeggiando, loro ti stanno ancora festeggiando.
0: Sì. E non sono ancora iniziate le feste di benvenuto al centro Leonardo da Vinci, perché seguiranno anche queste, i ricevimenti.
1: Vedremo, sì, ma sicuramente.
2: 8 anni fa, appunto, decidi, va bene, andrò in pensione nel 2026, tu già sapevi cosa volevi fare da grande nel nuovo capitolo?
1: Per me erano gli spettacoli. Per me erano gli spettacoli. Poi quando ho sentito parlare del centro Leonardo da Vinci, Pat stava pensando di ritirarsi, ho parlato con varie persone, la cosa mi interessa, però ho detto guarda, io sì, voglio anche interessarmi a questo nuovo capitolo, però voglio fare le cose in un modo corretto. Difatti ci sono state tutte le interviste che sono state fatte finché mi hanno detto guarda, vogliamo te. Ho detto va benissimo, però non prima di giugno 2026.
0: Perfetto.
1: E loro hanno detto va benissimo, appena sei pronto inizi.
0: Benissimo. Allora adesso parliamo di questo nuovo capitolo, di questa nuova avventura. Centro Leonardo da Vinci, che è il clou, diciamo così, dell'italianità a Montreal per l'aspetto culturale comunque.
2: Ma soprattutto anche... Gio ci ricorda che c'è parcheggio.
0: Sì, c'è parcheggio.
1: C'è parcheggio, ragazzi.
0: C'è parcheggio.
1: Ed è il più grande centro culturale in Canada, italiano in Canada.
0: Hai studiato, eh? Si vede che hai studiato,
1: Ti
0: sei preparato, per questa cosa qua. Benissimo. E allora, il centro Leonardo da Vinci, quindi, tu come lo intravedi? Cosa sono...
2: Qual è la tua vision?
0: Cos'è la tua filosofia per il centro Leonardo da Vinci? Sempre rispettando ovviamente tutto quello che è stato fatto fino ad ora, hai tu stesso riconosciuto il contributo di Pat Buttino e tutte le amministrazioni precedenti ovviamente, perché il centro funziona per le persone che ci lavorano intorno, non è, è mattoni e cemento, voglio dire, ci vuole un'anima. E tu hai una visione che è diversa, lo vedi come questo centro Leonardo da Vinci?
1: Allora, si parla molto di cultura,
0: sì,
1: la cultura italiana.
0: Sì.
1: Chi siamo?
0: Sì.
1: Chi siamo noi come italiani? Cos'è il centro Leonardo da Vinci?
0: Guarda che alle 10 devo chiudere il programma, comunque non so se vuoi rispondere. Allora. Perché... chi siamo noi? Chi siamo noi italiani?
1: Ma chi siamo noi?
2: Una domanda difficile.
0: È una domanda difficile.
1: Io dico, ovviamente San Leonardo è cambiato negli ultimi 40 anni da un mondo molto italiano a un mondo... più del Maghreb. Oggi quando stai a San Leonardo ci sono tantissimi
0: maghrebini. Ma infatti al centro Leonardo da Vinci, scusa se ti interrompo, ci sono spettacoli vari, non ci sono solo spettacoli in italiano, perché è anche il centro culturale di San Leonardo.
1: Esatto.
0: Quindi
1: esatto.
0: In tal senso deve dare spazio anche alla cultura,
1: alle varie culture.
0: Esatto.
1: E so che Pat lavora molto per portare gente dall'Italia per promuovere lo spettacolo in italiano. Io questo lo vorrei continuare, so che Pat vuole continuare a fare questo, per cui questo mi interessa tantissimo. La novità che vorrei portare al centro è un piano più educativo a livello della cultura e la lingua italiana. Per esempio, fare dei campi estivi in italiano, fare dei sabato mattina, ma non tipo Picai o scuole del sabato mattina, ma attività in italiano. C'era un libro che in seconda elementare mi aveva dato la maestra che si intitolava Giocando si impara.
0: Sì.
1: E io ci credo in questo. Sì, sì. Se i bambini giocano in italiano, si divertono in italiano, imparano in italiano. Dare quest'italianità ai bambini della più tenera età, poi crescendo, continuiamo i campi, man mano crescono questi bambini che avranno imparato l'italiano, continueranno a essere the big brother, big sister dei bambini più piccoli, ma sempre in italiano, porterà anche ai genitori a dire oh, ma riscopriamo questa lingua, investiamo in questa italianità. E poi sarà anche la fierezza dei nonni di dire sai che riparliamo in italiano. Secondo me la cultura passa tramite la lingua,
0: certo.
1: E poi ovviamente ci sono altri progetti, ma mi sa che capite dove sto andando in questo, che ancora non posso, perché devo parlarne anche col comitato, ma di continuare sempre a livello dell'educazione in italiano.
0: Perfetto. Quindi praticamente restituire agli italiani quello che gli italiani hanno investito in questo centro della nostra vita.
1: Esatto, ma al di là di quello, cioè l'italianità non è solo riservata agli italiani. Io, sapete, nei miei spettacoli,
0: no,
1: l'ultimo che ho fatto, Made in Italy.qc.ca, che parlo di chi siamo noi, non è solo per gli italiani, è da scoprire anche con le altre culture, certo, che si interessano all'italianità.
0: Certo, assolutamente, e ce n'è.
1: Tantissimo,
0: cioè noi
1: tantissimo.
0: Lo sappiamo che qui a CFMB Vero Vittoria, voglio dire,
2: assolutamente,
0: di coloro i quali imparano l'italiano e che ascoltano CFMB per migliorare il loro italiano, ci
1: esatto.
0: telefonano in francese, ci dicono ma è mon italien, per chiederci delle canzoni o cose di questo genere, quindi c'è un
1: bellissimo
0: ascolto, c'è una necessità di promuovere,
2: sì, di mantenere esatto. anche la lingua viva, attiva, e non che sia qualcosa di cristallizzato. E poi è bello avere l'idea anche, credo, per i genitori italiani di qua, che si sentano anche un po' alleggeriti dal compito di trasmettere la lingua, perché non è facile, soprattutto
0: no.
2: quando i figli iniziano ad andare a scuola non parlano di certo
1: esatto.
2: l'italiano come prima lingua in classe, ci mancherebbe, siamo in Canada, Montreal poi in particolar modo. Quindi avere un'idea di un campo estivo penso sia parte un'esperienza incredibile, e poi in italiano
0: assolutamente,
2: stupendo.
0: Assolutamente. Sì. Questo quindi è una delle idee.
2: Io mi iscrivo.
1: Anche un'altra cosa, ti do un'idea che fa sorridere, però secondo me all'inizio sarà bello, ma poi diventerà qualcosa di importante. Immaginate, cioè, in questo campo dove ci saranno dei corsi di cucina fatti da una nonna italiana che parla italiano e darà il corso di cucina come si fanno per esempio le polpette, la pasta fatta in casa. Ogni settimana c'è un corso diverso. I ragazzi che si iscrivono fanno questo corso di cucina, lavorano per 2 ore a fare la pasta così, e poi la sera portano loro la cena a casa per la famiglia.
2: Quindi doppio sgravio per le famiglie.
1: La famiglia quando torna a casa, ovviamente il bambino, la bambina,
0: prendi già iscrizioni, perché io ho un paio di figli da iscrivere.
2: Parliamo alla...
1: parlerà di questa realtà, parlerà di quel che ha vissuto.
0: Certo.
1: Secondo me sarà una cosa bellissima.
2: Ma anche a livello proprio...
1: una soddisfazione
2: di essere umano, non so quanti hanno avuto la fortuna di crescere con i nonni, o comunque credo che anche la forza degli italiani all'estero, soprattutto in Nord America, sia proprio anche... non solo il tramandare le tradizioni, ma anche quest'idea di famiglia, se vogliamo, no?
0: La cucina che vedo è cultura, che qui manca, ce lo vogliamo dire.
2: Sì.
1: Esatto.
2: No, anche poter incontrare qualcuno di un'altra esperienza, di un'altra epoca, credo che sia meraviglioso.
0: Assolutamente. Allora, tu assumi ufficialmente l'incarico di direttore generale del Centro Leonardo da Vinci. Allora, all'epoca c'era direttore generale e direttore artistico, che erano due funzioni divise. Io ricordo all'epoca in cui c'era Roberto Medile che faceva la direzione artistica, Pat Buttino faceva la direzione generale, poi si è concentrato il compito. Come sarà il futuro amministrativo? Sarà sempre diviso o rimane l'incarico?
1: No. Allora, il direttore generale ha veramente la funzione di tutto quel che c'è al Centro Leonardo da Vinci. Pat, partendo come direttore generale, vuole assumere un ruolo di continuare, non c'è un titolo definito esattamente, però vuole continuare a portare gli spettacoli dall'Italia qui in Italia.
0: Okay.
1: E anche gli artisti canadesi che valgono, italo-canadesi, portarli a cantare in Italia.
2: Certo, continuare questo scambio.
1: Sì, questo di continuare. Trovo che è una bella cosa.
0: Assolutamente. E poi attira i giovani.
1: Sì,
0: in partenza.
1: Esatto.
0: Se l'obiettivo è quello di aprirsi un po' di più alla gioventù e non solo agli italiani che sono di prima generazione. Ecco. E questo, secondo me, è il futuro del Centro Leonardo da Vinci, come è il futuro di CFMB, come è il futuro di tutte le istituzioni.
1: Bisogna implicare i più giovani.
0: Bisogna implicare i più giovani, come le associazioni eccetera, perché sennò finisce male.
1: Ma tante associazioni sono andate a carte 48 proprio perché non c'è la relève.
0: Non c'è la relève. Mm-hmm. Quindi, Joe, malgrado la tua età, vuoi assicurare la relève?
1: Faccio parte dei giovani, ragazzi.
0: Assolutamente. Joe, come lo sapete, è stato un enorme piacere. Sfortunatamente il tempo è un po' come me, esaurito. Quindi io ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie mille, ragazzi.
0: Il tempo che hai preso. Ovviamente CFMB vero Vittoria?
2: Certo.
0: Mi correggerai se sbaglio, e il Centro Leonardo da Vinci hanno una relazione intima.
2: Adesso
0: nel senso che
2: un'amicizia
0: voglio dire,
2: profonda ormai, che li lega
1: ormai siamo famiglia, ragazzi, siamo
2: bravo
1: famiglia.
2: Bravo,
0: lo siamo stati anche con Pat prima, ma lo saremo
2: lo
0: ancora con te
2: con
0: quindi Pat. Voglio dire, qualsiasi iniziativa, qualsiasi cosa che vorrai promuovere, le nostre
1: con
0: porte
1: piacere.
0: Sono sempre aperte, così come spero quelle del Centro Leonardo da Vinci per noi. Magari un giorno trasmetteremo anche da lì, non si sa, quindi grazie.
1: Mi piacerebbe tantissimo.
0: Adesso chiamo Paul e glielo chiedo.
2: Aspetta che faccio il numero.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Ancora tanti complimenti per questo ancora. Tuo nuovo
1: grazie,
0: ruolo
1: grazie, grazie.
0: Che senz'altro porterai a termine in modo brillante.
1: Merci
0: beaucoup. Non ne dubitiamo, è anche divertente.
1: Sull'italianità.
0: È anche divertente.
2: Certo. Ormai, dai.
0: Bisogna,
2: certo.
0: Bisogna lavorare.
1: Il piacere nel lavoro.
0: Assolutamente, anche noi qui a CFM ci divertiamo, vero Ivan? Mi fanno segno di sì dalla sala regia.
1: Ups, l'abbiamo svegliato.
0: L'abbiamo svegliato, lo so, è un problema questo. Grazie ancora. A presto.
1: Grazie,
2: grazie Gio.
1: Un bacione.
0: Ciao.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi dell'Argentina 300 grammi a 7,99, pinze di aragosta canadese già cotte 450 grammi a 19,99, caffè espresso trombetta 50 capsule a 17,99, filetto di maiale a 4,49 la libra, zucchine 99 centesimi la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: E ricordiamo adesso la nascita di Stefan Zen, che è nato proprio il 2 luglio del 1941, è stato un cantante, un cantautore del Quebec molto conosciuto, ma è più conosciuto anche per le canzoni che lui stesso ha composto per altri, e questa la vogliamo dedicare proprio a Joe Cacchione, che inizia un tempo nuovo della sua vita. Il brano si intitola Le Début d'un Temps Nouveau.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: Prossima canzone, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Io ti ringrazio, ti saluto, buon fine giornata e ciao a tutti.
1: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Vittoria Zolfini con Le Mattine con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento l'ho visto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso sito. Ciao, ciao.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta. Vittoria Zerfini con voi, con Silvio Orvieto, buongiorno.
2: Buongiorno Vittoria Zerfini.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Passato sì, un bel fine settimana?
1: Non era un fine settimana, io lo so che tutti quanti pensiamo che oggi sia lunedì, in realtà è giovedì ragazzi,
2: vero,
1: ieri.
2: Vero, io aspettavo lo sponsor dello sport stamattina,
1: invece
2: c'è lunedì e mercoledì.
1: No, perché ieri era festa, ne parliamo fra pochissimo, iniziamo prima con la nostra sigla. La bellissima intervista con Gio Cacchione la ritroverete poi più tardi sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Ieri festa del Canada e qui il detto festa bagnata, festa fortunata non ha funzionato perché gli allagamenti, le forti piogge.
2: Comunque era la sposa, non era la festa.
1: L'ho riadattata. Ho riadattato il famoso proverbio.
2: Ok, vabbè.
1: Perché ci sono stati forti temporali e di conseguenza in diverse zone del Canada purtroppo la festa è stata un po' modificata.
2: Addirittura annullata. A Ottawa, tra le altre cose, il discorso del primo ministro non c'è stato proprio.
1: No.
2: Per via del
1: temporale, incredibile.
2: Abbiamo lasciato parlare il buon Dio che aveva da borbottare in quel momento, quindi sì. niente discorso. Vabbè,
1: infatti lo raccontavi tu nella rassegna stampa, ondata di caldo contornata da forti temporali, anche sì. Un po' finti a Montreal, ieri minacciava pioggia, ha fatto due gocce.
2: Ma abbiamo avuto anche un'allerta a un certo punto, non
1: sì,
2: so se,
1: come no.
2: di possibilità di formazione di trombe d'aria.
1: Ce l'abbiamo anche oggi.
2: Nella zona di Mont Tremblant. Infatti io ero preoccupato perché c'era qualcuno che conosco molto bene che stava proprio in quella zona, ho detto...
1: Bisogna veramente stare con il meteo alla mano per controllare gli allerta perché cambiano veramente nel giro di pochissimo, così come il meteo.
2: Il meteo alla mano.
1: Alla mano. Yeah. Alla man. È carino, vedi? Sul palmo della mano. Sì, carino.
2: Dimmi fai.
1: Che è grande Silvio, non so come hai fatto arrivarci.
2: Allora, dunque, sì.
1: Ci arriviamo oggi, comunque 42 gradi sarà la temperatura. Di 42 gradi sarà la temperatura.
2: 45 percepito.
1: Ah, qua c'è scritto zona Montreal con l'indice di calore che si avvicina ai 42.
2: Ma se le leggi in italiano non sono giuste.
1: No, come? Ma non ho letto quello di Roma, ho
2: in
1: letto
2: francese
1: quello
2: c'è scritto
1: di Montreal.
2: Imidex 45. Allora, vedi tu.
1: Allora sono su un altro sito. Comunque fa caldo, ecco, questo era
2: oltre i 40.
1: E c'è l'allerta anche per quello.
2: 42-45 non è che faccia la differenza.
1: Fino a sabato. Sì. Fino a sabato devo dire e non posso dire che questa mattina si stesse meglio, no. No. No. Io non ho percepito questo sollievo neanche la notte.
2: La notte è difficile.
1: Mannaggia,
2: la notte anche hai voglia di aprire finestre.
1: E che apri?
2: Nudo,
1: fa più caldo fuori che in casa.
2: No, effettivamente.
1: Così. Ma noi non ci stiamo lamentando, siamo semplicemente.
2: No, ci stiamo lamentando. Che incredibile, non possiamo lamentare.
1: Anche un po' sorpresi. Noi passiamo da 16 gradi a giugno a 45, quindi per noi è uno shock. Termico.
2: Escursione termica non indifferente.
1: Per bacco.
2: Per coloro che. I quali non vanno in vacanza è un'escursione come un'altra, insomma.
1: Sì. Io comunque sono qua, sono un po' intrusa, devo dire. Cioè, è sempre il mio programma, però oggi mi trovate al buon pomeriggio in realtà. Io colgo l'occasione per dirlo. Te l'avevo detto, però, sì, non fare quella mancia.
2: È vero.
1: Oggi mi trovate al buon pomeriggio, dalle 15 alle 18, quindi mi raccomando, sostenetemi perché sarò da sola. No, non sono da sola perché sono con voi. Anzi, Silvio ha detto che viene a darmi una mano anche per la tecnica,
2: oggi
1: vero?
2: Oggi pomeriggio non credo.
1: Hai
2: però.
1: Da fare? Non capisco, cosa avrei mai da fare? Solo dalle...
2: Un paio di cosine, vabbè.
1: Mannaggia.
2: Andiamo con...
1: Dove vuoi andare? Dimmi, dove vuoi andare? Parlavi di vacanza? Vuoi partire? No,
2: sì,
1: dillo, lo capisco.
2: Sì.
1: Lo capisco,
2: sì,
1: credo.
2: Ma se sei il pomeriggio non mi puoi sostituire la mattina, quindi non posso andare da nessuna parte. Andiamo
1: infatti,
2: con ordine.
1: Andiamo con ordine.
2: Le partite le hai seguite senz'altro, sarai conscia di... Oggi la tua Svizzera gioca, quindi dovresti essere felice rispetto a quanto abbiamo detto venerdì, che non era venerdì ma era martedì. Ma non importa. Un paio di curiosità,
1: vai.
2: Molto interessanti che ho letto. Allora, tu come ben sai, il Canada affronta il Marocco nei quarti di finale. Quello che forse non sai, che il Canada chiaramente ha un portiere québécois che si chiama Crépeau, che è nato, che tra l'altro gioca per una squadra americana, gioca per l'Orlando City, vabbè, ma queste sono cose che succedono, ma è il portiere della squadra canadese, tra l'altro un bravissimo portiere, diciamocelo francamente, si chiama Maxime.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: No, giovanissima, non sai, ma...
2: Una volta ero giovane, ma andiamo avanti.
1: Il papà di Patrick Kluivert si chiamava Justin Kluivert, giocatore di calcio fenomenale per l'Olanda dell'epoca, fenomenale. Ora, Justin Kluivert aveva sbagliato il rigore, data esatta, 26 anni prima.
2: Non so se è una coincidenza o un incubo comunque.
1: 29 giugno dell'anno 2000.
2: Cioè quando si dice scritto nel destino.
1: Tra l'altro semifinale contro l'Italia, l'Italia è andata in finale proprio perché lui aveva sbagliato.
2: Ma mi sa non è proprio la stessa dinamica questa
1: volta. No, però è padre e figlio che sbagliano un rigore a distanza di 26 anni esatti.
2: Tu pensa, e qui perché non avevano il coach, lo psicologo della squadra, perché questo povero calciatore si è portato sulle spalle comunque una... come dire, anche il passato importante
1: e l'ha trasmesso al figlio, questo voglio dire. 29 giugno 2000,
2: dramma.
1: Patrick Kluivert sbaglia il rigore e manda l'Italia in finale, e il 29 giugno di 26 anni dopo, nel 2026, il figlio sbaglia.
2: Povero, guarda, tutto il nostro supporto.
1: Io ti dico che non giocheranno più il 29 giugno, questo è poco ma sicuro.
2: No, mi sa di no, non lui almeno.
1: Comunque è pazzesca, queste coincidenze che ogni tanto...
2: Beh, si fa impressione, soprattutto visto il legame di parentela così prossimo.
1: Incredibile. Tra l'altro ha sbattuto la palla sulla traversa, stesso identico punto dove il padre aveva sbattuto la sua palla 26 anni.
2: Tu pensa quanto ha introiettato anche questo passato, povero uomo.
1: Vabbè, questo per quanto concerne i mondiali, piccole curiosità.
2: Invece, a proposito di cose uscite recentemente, Bryan Adams, instancabile, ha pubblicato una canzone di protesta. Cioè, dai a dire, siete il 51esimo stato, degli Stati Uniti, e Bryan Adams ha detto: no, no, aspetta che ti faccio su una canzone. L'ha cantata, gliel'ha cantate.
3: Time for Canada Day.
2: No, ha sbagliato file. Aspetta, che chiamiamo la regia. Ossian!
1: Ma va bene Ossian. Per il Canada Day, va bene
2: aspetta,
1: Day.
2: La rifacciamo. E gliela suonate.
3: Canadians in the face of the US president making repeated taunts about Canada becoming a 51st US state and launching

0: Brian, ma che sound!
1: Grande Brian!
0: Ma che testo!
1: Non saremo mai il 51esimo stato.
0: Dopo l'intramontabile Summer of 69, Heaven, Everything I Do, grazie Adam per averci regalato anche questa nuova canzone. Chi lo doveva fare se non lui, scusatemi?
1: Assolutamente, anche poi alla Canada Day mi sembrava anche giusto.
0: Sì, coerente, possiamo dirlo. A proposito di Canada, il Canada vuole in Europa, noi l'avevamo già detto,
1: sì.
0: Però... e oggettivamente ne continuano a parlare, se ne continua a parlare, sarà parte dell'Eurovision Song Contest 2027.
1: Assolutamente. Tra l'altro ieri girava qualcosa su Facebook molto interessante, perché sai che adesso la Corte Suprema si è opposta a Donald Trump per quanto concerne gli jus soli, cioè il fatto che tu nasci negli Stati Uniti indipendentemente dallo stato dei tuoi genitori, tu sei americano. Mm-hmm. Questa è la legge americana, lui voleva annullare questa cosa qua, e si è scoperto che Melania Trump è diventata cittadina degli Stati Uniti, mm-hmm, 4 mesi dopo la nascita del figlio Barron.
0: Mm-hmm.
1: E qui non dico altro, vogliamo veramente discutere, presidente?
0: Ma il fatto è che bastassero solo le prove, nel senso, è chiaro che è un appiglio in più per l'opposizione e quant'altro. Il fatto è che qui c'è la negazione di tutto e tutti, quindi non so quale sarà la prossima carta che si possa giocare il presidente attuale degli Stati Uniti.
1: Adesso sappiamo adesso comunque che la carta che è stata giocata oggi, anzi ieri, perché mm-hmm, era ieri che bisognava discutere, non si è stato

0: rinnovato da parte degli Stati Uniti i trattati di libero scambio Stati Uniti, Canada, Messico. E sì, questo comporterà tutto quello che comporterà, che adesso ogni anno dovremo bisogna sederci ritrattare a tavolino e a discutere.
1: Quando sono in realtà due paesi non solo contigui, ma amici da una vita.
0: E anche abbastanza integrati economicamente, se vogliamo proprio dire tutta, voglio dire.
1: Comunque staremo a vedere. Intanto ci spostiamo a Montreal, perché l'estate è ricchissima di eventi. Ieri, anzi, purtroppo a causa del maltempo, è stato posticipato anche lo spettacolo di ieri sera del Cinema Park Dante.
0: Sì, sì.
1: Anzi, ritrovate la bellissima intervista con Francesco Esposito sul nostro sito, mi raccomando, recuperatela.
0: È posticipato a fine agosto il film di ieri, lo vedevo nel post,
1: però continua, ci sono tante date prima, non vi preoccupate,
0: assolutamente.
1: Quindi quello continua assolutamente. E poi c'è il festival di street food di Montreal, torna per la sua sesta edizione, in realtà c'è ancora tempo, dal 16 al 19 luglio, però se vi fa piacere potete andare alla Torre dell'Orologio nel Vecchio Porto e così potete, diciamo, fare un giro del mondo e di Montreal a tavola.
0: Questi sono i camioncini?
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì.
0: Buono.
1: Ci sono poi le lanterne, si può fare anche la carne alla brace, a quanto pare, si può grigliare, cosa praticamente illegale in tutta questa zona, ma va bene.
0: Ma loro possono.
1: Loro possono, beh, giustamente, perché vabbè, c'è tutto un altro sapore, adesso non sto qui a dirlo. E poi
0: diciamolo,
1: poi si inizia con i fuochi d'artificio giovedì sera 16 luglio, se il tempo lo consente. E anche questa è una delle date.
0: I fuochi cominciano stasera.
1: Benissimo, meno male che l'hai detto.
0: Cominciano questa sera, anzi ricordo il ponte Jacques-Cartier chiuso a partire dalle ore 20, 19:45 per altri. Ma i fuochi, io ho sentito che iniziano ufficialmente.
1: No, tu hai
0: sera.
1: Assolutamente ragione. Okay. Non so perché qui mi dice un'altra data. Ma non va bene, meno male che ci sei.
0: Ma
1: tu.
0: Sai che c'è una diatriba relativa a tutto ciò.
1: Cosa esattamente? Ai fuochi, alle date o allo street food?
0: Ai fuochi d'artificio, perché i fuochi d'artificio sono estremamente inquinanti, come tu ben sai. Quindi ci sono dei gruppi che vorrebbero venissero aboliti. Mm. E non necessariamente abolire l'idea di fare un festival dedicato a questo, ma cambiare addirittura, fare, sai che adesso fanno delle cose spettacolari con dei droni illuminati, fanno dei giochi di luce con dei droni,
1: sì.
0: E vorrebbero sostituire i fuochi d'artificio con questi droni per due ragioni: uno, l'inquinamento; due, in questo periodo di gran caldo c'è anche pericolo incendi abbastanza importante,
1: sì,
0: in alcune zone. Infatti ieri, per le festività del Canada, in alcuni settori erano vietati i fuochi d'artificio, proprio per evitare di provocare ulteriori incendi boschivi.
1: No, voilà. per carità.
0: Io non
1: Dica.
0: Non dico nulla in proposito, non è un parere, dico solo che c'è questa diatriba.
1: Assolutamente. Caro Silvio, io ti
0: Vittoria.
1: Aspetto oggi pomeriggio alle 15.
0: Perfetto.
1: Se vuoi passare a trovarci.
0: Forse un po' più tardi, ma adesso vediamo.
1: Ma anche un po' più tardi, noi siamo qui ad aspettarti. Intanto ringrazio tutti voi, però non voglio fare il tuo saluto, aspetta che lo personalizzo. Grazie a tutti per il fedele e cortese ascolto.
0: No, rinnovi l'appuntamento.
1: Sentiamo oggi, dopo, fra qualche ora alle 15 mi trovate.
0: Alle 15 con
1: me
0: e sotto il cielo di Napoli. Hai visto come sono bravo?
1: Ah, perché oggi è giovedì.
0: Oggi è giovedì.
1: Oddio Silvio, meno male che me l'hai ricordato che è giovedì, perché penso ancora che sia lunedì. Non riusciremo mai.
0: Ma sì.
1: La settimana prossima c'è un altro giorno e mezzo alla settimana. A me piace tantissimo fare questo giorno.
0: No, anche devo dirti che ho fatto la stessa riflessione.
1: Sono molto più
0: non
1: carica,
0: male.
1: Sono carica come il lunedì. Ieri anche ho lavorato, anche se era festa, però ho un po' lavorato per mettere un po' di cose in onda.
0: È vero.
1: In onda, scusatemi, per fare un po' di post produzione, così ritrovate anche le nostre belle puntate sul sito. E mi sento carica.
0: Benissimo, anche perché devi lavorare tutta la giornata, quindi è meglio che tu sia carica.
1: Non vedevi l'ora di dire questa cosa.
0: Buon lavoro carissima.
1: Grazie caro Silvio.
0: Buon pomeriggio.
1: Anche a te,
0: ciao,
1: buon
0: ciao.
1: Lavoro e buon pomeriggio. Ciao.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Taccuino sociale.
2: Questa domenica siete tutti invitati all'Italo Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini. Un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montoriese di Montreal è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière-des-Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 Puy du Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esamis de Mascouche situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di pesce spada 16,99 la libra, gamberi bianchi facili da pulire a 9,99 la libra, olio extravergine d'oliva Molon Love 750 ml a 12,99, mortadella San Daniele 175 grammi a 3,99, ananas 2 per 5 dollari.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Dopo svariati calcoli ho dedotto che siamo al 183° giorno e siamo nella 27ª settimana e 2 giorni che è cominciato il mese di luglio. Siamo già al 7° mese dell'anno.
2: Bene, no, voglio dire. Forma di statistiche stamattina.
1: Vabbè, è così nella vita. 1555, la città di Paola in Calabria viene posta sotto assedio dall'esercito del corsaro ottomano Drugat.
2: Che è Dragut, come non importa.
1: Ma si faceva, lo chiamavano il Drugat.
2: C'è scritto Dragut perché devi dire Drugat?
1: Perché io so che lo chiamavano il Drugat.
2: Vabbè.
1: La spada 23 dice dell'Islam. Viene come viene definito, saccheggia e incendia le abitazioni facendo strage della popolazione, poi arriva a depredare il convento dei frati minimi, l'ordine fondato da San Francesco di Paola, riducendolo in macerie. Succedeva 471 anni fa. L'ho detto che non era mica tanto.
2: 1798, le truppe francesi di Napoleone conquistano Alessandria d'Egitto. Nella notte circa 5.000 uomini sbarcano nell'ansa di Marabout, a 13 km dalla città. Verificato il cattivo stato delle fortificazioni, su ordine di Bonaparte, attaccano senza attendere l'arrivo dell'artiglieria e prendendo il controllo della città, 228 anni fa.
1: Nella città appena caduta in mano... Nella Roma, appena caduta in mano ai francesi, Giuseppe Garibaldi, radunati i legionari in piazza San Pietro, dice: la fortuna che oggi ci tradì ci arriderà domani. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né paga né quartiere né provvigioni. Non ozi molli, offro fame, sete, macerie, forzate, battaglie e morte, acqua e pane quando se ne avrà. Le terre da qui al mare saranno vostre.
2: Sembra un po' si FMB.
3: È un po' la descrizione.
2: Cioè, svegliatevi alle 4, venite a lavorare, poi vediamo.
1: Poi vediamo. Se arriva la paga arriva, se no andate avanti che abbiate fiducia.
2: 1897, lo dico perché hai visitato la sua casa, Guglielmo Marconi ottiene dall'ufficio brevetti di Londra la conferma del brevetto per l'invenzione della radio.
1: Sentiva CFB tra l'altro.
2: Sì, sì. La domanda definitiva per i perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi, questo è il titolo, era stata presentata, cioè la radio era definita così, vabbè, era stata presentata il 2 giugno dopo la conferma d'accettazione del 19 marzo di una prima domanda presentata 14 giorni prima.
1: Parlando di brevetti,
2: 129 anni fa.
1: Auguri a Guglielmo.
2: Grazie.
1: E anche alla radio. Parlando di brevetti, so che tu sei un campione. Nel 1925 sul lago Pepin, che è in Veneto, il lago Pepin, alla vigilia del suo 23° compleanno, l'americano Ralph Samuelson riesce a sciare sull'acqua trainato da un motoscafo guidato dal fratello Ben. Per l'impresa utilizza due assi di pino larghe 23 centimetri e lunghe 240 centimetri, che davanti sono ricurve verso l'alto. Nasce lo sci nautico. Mai fatto io.
2: Io sì.
1: Bellissimo, lo so, ma
2: mai fatto. 101 anni fa. Nel 1947 un oggetto cade dal cielo nel New Mexico, secondo alcuni testimoni oculari. L'oggetto luminoso di forma discoidale, già avvistato in mattinata nella città di Roswell, è un'astronave aliena, mentre per le forze armate americane si trattava di un pallone sonda meteorologico 79 anni fa. A proposito, ci sono delle interviste molto interessanti che Vittoria ha condotto con Venditelli, che è un uomo che si occupa proprio di alieni e di ricerche, molto interessanti.
1: C'è un libro italiano che si occupa del caso.
2: Anche
1: Venditelli
2: Rossi. Italiano.
1: No, un libro, non l'ho detto, Venditelli non è.
2: Vabbè.
1: Gli auguro che faccia dei libri, o se li ha già fatti. Che parla appunto di questo incidente di Roswell, hanno intervistato il direttore di quel periodo lì, che è un italo-americano, Costo, qualcosa del genere, che lui dice che non erano palloni aerostatici. È lì che hanno la famosa anche fotografia dove si vede che fanno un'operazione a un essere che non dovrebbe essere tanto umano. Dunque, 1947, lo dico perché si svolge a Stresa, sul Lago Maggiore, la commessa di una pasticceria di Milano è la nuova Miss Italia. Il suo nome è Lucia Borloni, 17enne, poi nota come Lucia Bosè.
2: Era pasticcera, non lo sapevo.
1: Sì. E poi anche ha fatto il film.
2: Bella e dolce, si può dire.
1: Bella e dolce, ha sposato il torero e ha messo al mondo Bosè.
2: Che non ascolteremo.
1: Che non ascolteremo. No, voglio dire, vabbè, dai. Ha fatto una bella canzone anche.
2: L'autoradio.
1: Vuoi
2: mettere l'autoradio?
1: Vedi che tutto si collega.
2: Nel 1957, a 20 anni, dalla 500 detta Topolino.
1: Io l'ho vista quella nuova in Italia. L'hai vista?
2: Cosa?
1: A Topolino.
2: La nuova?
1: No. È una scatoletta.
2: Io ho già dei problemi con il mio Topolino qua al computer, sto a vedere anche il Topolino.
1: No, ma veramente, mi sei sempre chiesto. No, perché ce ne sono parecchi in giro. Beh, parecchi, insomma, ce n'è. Però vederle così, ho detto, ma che macchina è questa qua? Poi sono andato, ho chiesto, no, è la 500, tra l'altro molto colorata, molto per i giovani. Insomma.
2: Vabbè, comunque viene presentata in questo giorno 69 anni fa. Progettata da Dante Giacosa, la 500 costa 490.000 lire. Che corrisponde comunque a 13 stipendi di un operaio italiano. E pesa 470 kg. Sarà la vettura che cambierà la mobilità degli italiani. Esatto. 1957 nasce la Fiat 500.
1: 69 anni fa, lo so perché mi ricordo. Ma ne aveva una. Con le portiere.
2: C'è scritto 69 anni fa.
1: Ho capito, però aveva le portiere controvento che si aprì i viti. Fra lei e la 600
2: la trovavi all'angolo della strada, io lo so.
1: Anche la 600 quando l'aprivi,
2: anche la due cavalli,
1: anche la due cavalli.
2: Vabbè.
1: Ma io non so, vabbè,
2: no, chissà se riusciremo ad andare avanti.
1: Ma no, andiamo avanti. Ti dico che lo scrittore Ernest Hemingway nel 1961 si suicida nella sua casa di Ketchum, nello stato americano dell'Ohio. Hemingway che si è tolto
2: comunque lo stato americano dell'Idaho. Va bene così, è un altro stato.
1: Perché io cosa ho detto?
2: Ohio.
1: Dov'è che l'ho letto?
2: Non lo so. Non ho nessuna idea.
1: Dov'è che l'ho letto?
2: Non lo so. Proprio.
1: Sì, si è tolto la vita sparandosi con il fucile. Era stato dimesso alcuni giorni fa dopo un ricovero per depressione e ansietà.
2: Complimenti al medico, voglio dire, cioè uno viene per depressione e ansietà, prendi due aspirine e richiamami domani mattina.
1: No, ma
2: dai,
1: anche in Italia, proprio l'altro ieri, uno ha ucciso un pizzaiolo, ma l'hanno lasciato libero che sapevano che avevano problemi.
2: Vabbè. Nel 1984 pubblicato l'album Victory dei Jacksons, la Epic Records ne stampa subito 2 milioni di copie. Perché vi partecipa anche un certo Michael Jackson, che nel frattempo con Thriller ha appena battuto ogni precedente record di vendite.
1: Era il fratello, voglio dire, era il fratello. No, tanto lui era già nei Jackson 5 quando era ragazzino. Ascolteremo Thriller dopo Autoradio.
2: Benissimo, abbiamo una scaletta ragazzi oggi che...
1: No, ma è
2: e dopo ci beviamo anche un bel Chianti, perché in questo giorno nel 1984 il Chianti ottiene la certificazione denominazione di origine controllata e garantita DOCG, mi raccomando.
1: Chianti si è arrivato, scusa. Eccolo
2: 84,
1: qua,
2: l'ho appena detto. Rosso
1: di sera, bel tempo.
2: No, rosso il Chianti è di produzione toscana da vitigni delle province di Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato. Il treno non ferma a Livorno, te lo dico subito.
1: Mi sembravi quello della torcia di centrale di Milano.
2: Prevede una gradazione minima di 11 gradi e mezzo.
1: Vabbè.
2: All'ombra,
1: perché è fuori fa poco. Allora, nel 1987 l'attrice deputata Ilona Staller
2: Io l'ho conosciuta personalmente.
1: Eccolo lì, lo sapevo,
2: no,
1: io.
2: È venuta a Montreal in tournée,
1: sì,
2: a un certo punto.
1: Sì, è venuta,
2: andati a intervistarla.
1: È venuta, va bene.
2: Che
1: è venuta. L'attrice dei film per adulti, Ilona Staller, neoeletta al Parlamento nelle liste del Partito Radicale, partecipa alla sua prima seduta. Ma non ci si sdraia mica.
2: Alla Camera dei Deputati.
1: Alla Camera, no, voglio dire.
2: Non è Camera da letto, Camera dei Deputati.
1: Ah, dei Deputati.
2: Non ho capito.
1: Vabbè.
2: Boh.
1: Che scemate che stai dicendo.
2: Io. Andiamo un po' più veloce,
1: sì,
2: no, non ce la faremo. Nel 1994, dillo tu, che è un'amica tua.
1: Rosita Martinez.
2: Hola.
1: Vince il titolo femminile di tennis a Wimbledon, battendo Martina Navratilova, Titolarova 6-4, 3-6, 6-3.
2: Nel 1999 a Long Island, nello stato americano di New York, per un attacco cardiaco scompare all'età di 78 anni Mario Puzo, autore Il Padrino. Aveva vinto due premi Oscar grazie alle trasposizioni cinematografiche della sua opera.
1: Incominciano i guai nel 2000 per la nazionale italiana.
2: Non volevo dirla io, ma la faccio dire a te.
1: Alla finale degli europei di calcio.
2: Tra l'altro l'ho visto ieri, perché quando hanno inquadrato durante la partita dell'altro giorno, durante la partita della Francia, che ha dato un 3-0 alla Svezia, che sta ancora cercando il pallone. Chiudo la parentesi. Gioca la Francia,
1: gioca.
2: Te lo dico.
1: Il Brasile però.
2: Ma io.
1: Io tengo al Brasile. Sai perché tengo al Brasile?
2: Io tengo a chiunque, no, che non sia la Francia, però devo dirti.
1: Esatto, bravo.
2: Devo dirti che.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: La colazione di Montreal, che è testimone di quello che è considerato come il primo... hanno sorvolato la città con un coso che... Mamma mia, vabbè, ragazzi, vabbè. Nel 1926, ahimè, il governo di Meighen, governo canadese, prende un voto di non fiducia, quindi dovrà dimissionare. Sono i conservatori all'epoca. Nel 1959 il Canada acquista dall'americana Lockheed il caccia Starfighter, che sostituirà il Sabre della North American. Nel 1963 viene unita Rivière des Prairies, che una volta era separata da Montreal, viene unita e annessa, dovremmo dire, alla città di Montreal il 2 luglio del 1963. Nel 1980, signore e signori, nasce in questo giorno, 2 luglio del 1980, il Festival Internazionale de Jazz de Montréal, prima edizione. Nel 1984 un altro che viene giù dalle cascate del Niagara in un barile di plastica, tra le altre cose, rimbalzato un paio di volte, ma ce l'ha fatta,
2: Ma 30, io ho visto
1: a 37 anni, professione cascadeur, voglio dire.
2: No, ma io li ho visti questi
1: stuntman.
2: Barili. Io li ho visti questi barili. C'è il museo piccolino. Sì. Voglio dire. Devo aver coraggio. No, dico solo a entrare in quei barili.
1: Voilà. Poi ricordiamo tragedia sempre per quanto concerne il calcio in questo giorno. Tragedia pazzesca. Nel 1994 Andrés Escobar, di 27 anni, è assassinato all'uscita di un bar in Colombia dai sostenitori, ovviamente, della squadra, perché aveva sbagliato, aveva fatto un autogol praticamente, e aveva comportato l'eliminazione della Colombia dai mondiali, ma una roba fuori di testa.
2: Io ho letto la storia proprio un paio di mesi fa, diceva che aveva litigato con questa persona all'interno del bar per questa storia qua, non è che è stato aspettato per essere poi dimmi.
1: Il proverbio, Ivan, sono le 7:40.
2: È un bel proverbio, è un bel proverbio. 14 mestieri, 15 infortuni. È il proverbio, non è una constatazione.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: 2 luglio, tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Vabbè, ma ho fatto anche il jingle, non c'è problema. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, il telefono si anima e una conversazione apparentemente casuale rimette in moto il lavoro. Marte vi dà il passo giusto per affrontare riunioni e pratiche, mentre la Luna facilita le intese. Anche in amore torna una complicità molto concreta. I single brillano, meglio sedurre che condurre un interrogatorio. Toro. La Luna, in quadratura, porta nervosismo, ritardi e qualche errore nelle comunicazioni. Giove, ostile, spinge a spendere troppo o a promettere più del possibile, mentre Venere crea freddezze col partner. Evitate acquisti impulsivi e discussioni con colleghi invadenti. Il caldo non migliora il carattere, soprattutto quello altrui. Gemelli, una proposta inattesa entra nell'agenda e la rende molto più interessante. Urano incoraggia il cambio di rotta, Saturno vi aiuta a trasformare intuizione in qualcosa di realizzabile. Anche nei rapporti siete brillanti e presenti, i single attirano l'attenzione senza bisogno di raccontare tutta la propria biografia nei primi 10 minuti. Cancro. Il sole nel vostro segno sostiene energia e presenza, mentre Mercurio, congiunto, facilita contatti e decisioni pratiche. Saturno, in quadratura, impone però scadenze e rapporti poco distesi con superiori e colleghi. Affrontate una questione alla volta. In serata curate pelle e riposo. Leone, una critica vi punge più del necessario, forse perché contiene un dettaglio utile. Giove aumenta sicurezza e pretese, mentre Venere mantiene viva l'attrazione. Collaborate senza decidere anche la parte degli altri. Ascoltare il partner non vi toglierà l'autorevolezza e potrebbe perfino farvi risparmiare un secondo dibattito. Vergine, il sole favorevole vi aiuta a rispettare scadenze e priorità, mentre Mercurio, amico, facilita richieste e collaborazioni. Marte, in quadratura, però, aumenta fretta e tensione fisica. Non accumulate compiti e moderate lo sport. In coppia siete presenti, ma troppo critici. Bilancia, una conversazione informale apre una possibilità concreta sul lavoro. Giove sostiene anche il lato economico, mentre Venere vi rende particolarmente persuasivi. Presentate le vostre richieste con chiarezza, senza attenuarle per sembrare più accomodanti. In amore torna il desiderio. Scorpione, una frase ambigua rischia di occupare più spazio del necessario. Venere aumenta gelosie e distanze, ma Mercurio vi offre l'occasione di chiarire l'equivoco senza trasformarlo in un'indagine. Sul lavoro tenete riservata una strategia e controllate bene i pagamenti. Non ogni silenzio del partner contiene informazioni riservate. Sagittario, una proposta arriva da più lontano del previsto. Giove favorisce richieste professionali e programmi di viaggio, mentre Venere vi rende aperti e persuasivi. In coppia cresce il desiderio. I single potrebbero incontrare una persona intraprendente, ma prima conviene scoprire se corre nella stessa direzione. Capricorno, Mercurio ostile favorisce equivoci con colleghi e familiari. Il sole in opposizione aumenta la pressione e rende più faticose le decisioni condivise. Procedete per priorità e non assumetevi responsabilità altrui. In coppia affrontate una spesa senza irrigidirvi. Anche il vostro bilancio può sopravvivere a una piccola modifica. Acquario, la Luna nel segno vi rende brillanti, indipendenti e pronti a cambiare programma. Marte, amico, sostiene energia e sport, mentre Giove, ostile, invita a non sopravvalutare una proposta. Valutate costi e vantaggi. In amore chiedete più spazio, ma senza ignorare le esigenze del partner. Oggi arrivano contatti interessanti. Pesci. Mercurio favorevole, facilità pratiche, contatti e prenotazioni. Il sole amico vi aiuta a mantenere un buon ritmo, mentre Marte ostile segnala tensione fisica e fretta. Non accumulate troppi impegni. In coppia affrontate una questione pratica senza rimandare. Meglio moderare lo sport nelle ore calde.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

bel dì, vicino a che passa a Camichi, arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacerebbe la strada per andare alla Porta Frolini. Non conosco la Porta Frolini, scusi, sono mai stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vengo su camici sulla macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, ibrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, un litro, $8.99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: elettrica, va più un diesel, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
1: C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qua?

0: Un diesel elettrico. Ma che diesel? Adesso c'è elettrico. Il diesel costa troppo. Con quello che costa. Non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina. Cioè, non c'è la... Dov'è la colonnina? Quella colonnina di qua, devi metterla là. Qua non si vede. Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rasoio, ci attacco.
1: C'era spostare la macchina di prima.
0: Ecco.
1: La vogliamo.

elettrica, detto che è elettrica. No, è no, ibrida, vabbè, ma è elettrica, è elettrica. Questa macchina qui è elettrica. Come elettrica? È elettrica, letterariamente. E non ce ne se ne libera, no? Dove la metto? Ah, ecco, sì, la mettiamo qua.

0: posso, c'ho più gente.
1: Ma fai un piacere.
0: Non posso, sto lavorando.
1: Cerca di venire fuori te.
0: Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
1: Porca miseria, sta attento!

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono più di qualsiasi altro paese senza avere alcun vantaggio, scrive sui social il presidente americano. Il capo della Casa Bianca poi elenca le spese di ogni Stato dell'Alleanza Atlantica, compresa l'Italia. Il massiccio attacco russo contro Kiev, almeno 20 le vittime, decine i feriti.
4: La ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, il soccorso di quelli già estratti, gli idranti in azione per spegnere gli incendi. Le luci del giorno su Kiev rivelano tutta la distruzione dell'attacco russo, il più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, ma sono più di 20 le località circostanti interessate dai crolli. I raid russi hanno avuto il culmine nella notte, il cielo illuminato dai bagliori delle esplosioni provocate da oltre 70 missili e quasi 500 droni. Centrati diversi palazzi, uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, 5 medici feriti e il prestigioso Premier Palace Hotel nel centro di Kiev, oltre a diversi uffici pubblici e a un deposito per la logistica. Una strage annunciata e di ieri infatti l'allarme lanciato dal presidente Zelensky, che all'indomani dell'attacco torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre sistemi Patriot in Ucraina. E arriva la condanna dell'Unione Europea. La responsabile della diplomazia, Kaya Kallas, annuncia che proporrà oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia perché, dice, le sole parole di condanna non fermeranno Mosca. Valentina Isa, GR1.
3: Tutti i consiglieri dell'opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla commissione parlamentare di vigilanza RAI. Una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, scrive la 5 Stelle Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il passo indietro dei parlamentari di PD, Movimento 5 Stelle, Italia Vive, Alleanza Verdi Sinistra arriva dopo il lungo stallo che investe la vigilanza da oltre un anno. In una nota i parlamentari affermano che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza e aggiungono: le motivazioni che ci hanno spinto a questo atto di rottura sono gravi e strutturali. Tragedia in provincia di Imperia, un quad è precipitato in una scarpata in una zona impervia nel comune di Realdo. Secondo le prime informazioni sarebbero decedute 3 persone di nazionalità francese che erano a bordo del mezzo. Primo interrogatorio domani per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, accusato di prostituzione minorile in un'inchiesta su calciatori e presunte escort.
5: Domani alle 10 Alessandro Bastoni sarà al Palazzo di Giustizia di Milano davanti ai pubblici ministeri che lo accusano di prostituzione minorile, un addebito che attraverso il suo legale il difensore di Inter e Nazionale ha già respinto al mittente. Dello stesso tenore le dichiarazioni della ragazza coinvolta, all'epoca dei fatti minorenne: non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha messo a verbale la giovane, parte offesa nell'inchiesta sulle serate per VIP e calciatori, a base anche, secondo l'accusa, di sesso a pagamento, ad organizzarle la società di eventi Made di Cinisello Balsamo. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro: agli atti i messaggi con un PR dell'agenzia sotto indagine, conversazioni di questo tenore: per il dopo partita portane 3 o 4 a casa mia, beviamo là. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa, la giovane aveva 17 anni, 21 il giocatore. Bastoni è il primo calciatore indagato nell'inchiesta. Domani potrà scegliere se rispondere ai PM, rilasciare dichiarazioni spontanee oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Lorenzo Galeazzi, GR1.
3: Tregua dal caldo, bollino rosso solo a Catania e Reggio Calabria, il maltempo con pioggia e vento dal Veneto e dall'Emilia Romagna si sta spostando al centro-sud, temporali a Napoli e a Ischia. Dalla prossima settimana tornano le alte temperature ed è ancora emergenza caldo in Germania, l'Ipsia è andata in tilt, la rete tranviaria, l'inviata a Berlino.
6: Ah,
2: sale, spatole, ginocchiere e tutti al lavoro. Decine di residenti della città di Lipsia cercano di liberare i binari della rete tranviaria dal catrame. Il trasporto è paralizzato. Le alte temperature, il caldo estremo, 40 gradi, molto rari in Germania, hanno fatto squagliare l'asfalto. Il bitume si è riversato nelle guide dei binari, nei giunti, e le ruote dei tram lo hanno trasportato su tutta la linea, tanto che il servizio nella principale città della Sassonia si può dire completamente fuori uso. Lipsia è unita, abbiamo bisogno di voi, ha scritto sulla pagina Facebook, lanciando un appello, l'azienda dei trasporti, che fornisce gratis pale e raschietti riscaldati da torce a gas. Ma rimuovere il catrame è un'impresa titanica e si procede pochi centimetri alla volta. Nonostante siano oltre 50 tra uomini e donne le persone che si sono presentate per dare una mano. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: E restiamo in Germania. La coalizione di governo ha varato un programma di sgravi fiscali da circa 10 miliardi di euro all'anno per i contribuenti al reddito medio-basso, con particolare attenzione alle famiglie. Il finanziamento delle agevolazioni avverrà principalmente attraverso un'aliquota aggiuntiva per i redditi più alti. Sono previste anche modifiche in materia di congedo per malattia. La riforma entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2027. Aspettando Ultimo, sabato sera Roma propone oggi altri due concerti molto attesi all'Ippodromo delle Capannelle. Parte il tour di Emma. Da Roma verso i principali festival della penisola è prima volta in uno spazio così grande per la cantante salentina, che ha annunciato diversi ospiti per questo ritorno dal vivo, da Elisa, ad Alessandra Amoroso e Annalisa, ad Arcomi, a Fabri Fibra, con i quali ha duettato quest'anno. Dall'altra parte della città invece di scena una star internazionale, John Legend. Il cantatore americano, che suonerà poi il 5 a Lucca e il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, presenta A Night of Song and Stories, spettacolo che attraversa oltre 20 anni di carriera tra musica e racconto personale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: Franco Bagutti,
2: con Dio dei Monti,
3: Benedetta Carretta,
2: con una canzone di Ennio Morricone, Cinema Paradiso,
3: e di Napoli,
2: Tu sei una cosa grande,
3: e l'inconfondibile duo di Mina e Adriano Celentano
2: con Eva. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempre verdi, selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia di
1: Roberto Rantucci. Continuiamo con il nostro blocco musicale, sarà il turno di Alan Sorrenti che ci canta
0: Non so che darei,
1: Dario Baldan Bembo,
0: aria,
1: l'orchestra di James Last,
0: con un medley, La Paloma,
1: e la banda Famiglia Paganini,
0: Merica, Merica.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Toto Cotugno che ci canta
0: Buonanotte,
1: Andrea Bocelli,
0: Ave Maria Nomoro
1: e I Ricchi e Poveri.
0: Ciao Italy, ciao amore.
1: Buon ascolto.

0: E siamo arrivati quasi ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Ho scelto l'orchestra di Paul Mauriac con Non è casa mia.
0: Bene, noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Alle 14 e sabato mattina alle 5.
0: Buon proseguimento di giornata, ciao ciao.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buongiorno principessa!
2: Buongiorno, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi oggi in sostituzione di Ivana Bombardieri. Grazie Roberto Rantucci, Mario Lipari per averci passato il microfono e questo pomeriggio così soleggiato. Stamattina era un po' velato, però adesso, come dire, il sole si fa vedere come, anche se si prospetta un pomeriggio anche un po' nuvoloso, addirittura potrebbero esserci dei temporali, quantomeno il rischio di temporali intensi più tardi. Oggi la massima prevista è di 32 gradi, ma attenzione perché con il fattore umidità saliamo sopra i 40, quindi oggi veramente bisogna fare attenzione ai colpi di calore, e come succede in queste situazioni, mi raccomando, non fate attività fisica all'aperto in questo momento perché insomma rischiate, anche se devo dire ho trovato un sacco di persone che correvano, cioè, ma tipo all'ora di pranzo, e veramente forse si preparavano per l'Ironman. Probabilmente sarà stato quello. No, dai, scherzi a parte. Allora, vi posso dire che oggi è giovedì, oggi in sostituzione è Ivana Bombardieri, quindi cosa vuol dire questo? Che fra poco arriva l'appuntamento con il taccuino sociale, con il CRAIC e poi con l'appuntamento con le canzoni partenopee più belle di sempre con Sotto il cielo di Napoli. Nella prossima ora invece, dopo le 16, avremo con noi il nostro Marco Cagliari per parlare di un evento che ci sarà questo sabato, quindi insomma c'è tanta carne al fuoco in questo buon pomeriggio, e poi come sempre le più belle canzoni di sempre. Abbiamo anche tre grandi hit degli anni 60, ovviamente un po' estive, ci mancherebbe, le ascoltiamo più tardi, però ho deciso di iniziare questa puntata con lei, la vera rocker, Gianna Nannini, con la sua I Maschi.

che poi Gianna Nannini alla fine ci sta sempre bene, soprattutto quando ci porta un po' indietro con queste belle canzoni, così insomma ci distraiamo un po' anche dal quotidiano, che ogni tanto magari ci fa penare, ci fa pensare. Noi invece teniamo alto l'umore, vi teniamo compagnia, ma soprattutto ecco insomma vi teniamo compagnia, vi facciamo da colonna sonora, ma anche un po' da psicologi, ma anche un po' da appunto cerchiamo di mettervi il buon umore. Intanto, oltre al meteo, che è il grande protagonista oggi sui quotidiani e non solo, c'è sicuramente anche l'altra notizia legata alla premier del Quebec Christine Fréchette, ha annunciato che alle elezioni provinciali di ottobre si candiderà nel collegio di Trois-Rivières, lasciando quello di Saguenay, che rappresentava fin dal 2022, e quindi insomma un modo per dare maggiore voce alle regioni, così ha raccontato. E niente, questa è un po' la notizia che si trova oggi. E poi anche insomma il giorno dopo i temporali violenti che hanno colpito Ontario e Quebec, e soprattutto Ottawa, perché continuano le operazioni di pulizia e di sgombero, perché in poche ore sono caduti fino a 175 mm di pioggia, un dato veramente da record. Migliaia le abitazioni che sono ancora senza corrente elettrica, centinaia ovviamente gli scantinati che si sono allagati, tanti alberi crollati, insomma, quindi una situazione complicata. E poi dall'altro lato, lo sappiamo, c'è l'ondata di caldo che imperversa in Quebec e non solo, e quindi insomma bisogna stare attenti almeno fino a sabato. Allora, come promesso, abbiamo preparato tre canzoni dedicate all'estate, ma soprattutto di grandi hit estive. Arrivano fra pochissimo. Prima però io ho pensato di inserire un altro brano, visto che oggi possiamo, come dire, dedicarci alle canzoni più belle di sempre, visto che siamo la radio italiana di Montreal, ma in realtà di ovunque voi siate, perché potete seguirci grazie al nostro sito internet veramente da ovunque. Allora ho pensato, qual è l'altra canzone che a me ricorda l'estate? Beh, sicuramente c'è questa, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

E dopo questa io non saprei cosa fare, la metterai in loop, Lucio Battisti con il nastro rosa. Allora è arrivato il tempo di Amarcor 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. È tempo di tornare indietro in quelle estati dove si prendeva veramente tutto, si caricava la macchina.

la cantano fin dalle prime note, subito riconoscibile, nasce quasi per gioco questa canzone e racconta l'incontro anno dopo anno, ovviamente sulla stessa spiaggia, lo stesso lido, le stesse persone, anche questo racconta moltissimo di quegli anni 60. L'altro giorno vi avevo promesso Luglio, pubblicata nel 1968, Riccardo Del Turco, brano inizialmente proposto in realtà da altri artisti, poi in realtà venne rifiutato. Del Turco invece capì che c'era del potenziale, divenne un po' colonna sonora appunto dell'estate italiana. Tre canzoni che hanno attraversato le generazioni, che continuano a farci tornare con la mente alle estati italiane di una volta. Adesso alziamo il volume perché ragazzi parte il nostro Marcord 1280.

per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Questa domenica siete tutti invitati all'Ital Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini, un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montoriese di Montreal è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi e simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière-des-Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsiccia e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso les Amis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: CFMB. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole 2x$5, petto di pollo dissossato 6,99 le libra, mortadella San Daniele 7,99 le libra, pasta reggia $3x$5.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
5: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Un caro saluto a tutti voi da Ivana, eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC. Sentiamo cosa ci racconta di bello oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi giornata speciale, mi trovo al parco Luigi Pirandello dove il club Le Molisane ha festeggiato la festa di San Giovanni o la festa del Quebec. E sono in compagnia della presidente del club Lucia Marcovecchio e delle consigliere la signora Adriana Faustini e la signora Pasqualina Di Pietro. Benvenute, come state?
3: Bene.
2: Tutto bene, tutto allora bene, siamo qui in questo bel parco a San Leonardo sotto gli alberi, con un ottimo pranzo, è come un picnic all'italiana.
3: Bravo, così è. D'accordo. E anzi dobbiamo ringraziare San Giovanni che ci ha dato la bella giornata.
2: Esatto, perché questi ultimi giorni ogni tanto c'è il temporale, ma noi quest'anno abbiamo detto no, il picnic all'italiana sarà all'insegna del sole. Benissimo, allora Lucia, raccontaci un po', come ogni anno festeggiate questi?
3: A dire la verità festeggiamo anche altre feste, come le feste delle mamme, Natale, Pasqua, facciamo. Però questa è la festa un po' più importante, per mia opinione. Siamo al Quebec.
2: Anche perché segna un po' l'inizio dell'estate,
3: Esatto. E poi diciamo, viviamo nel Quebec e a me mi piace tanto fare questa festa.
2: Certo.
3: Non che non voglio fare quella del Canada, ma è poi una dietro l'altra.
2: Benissimo, c'è sempre un'occasione.
3: Esatto.
2: Ma l'importante poi in questi casi è quello di stare insieme. Il pranzo è un pretesto poi alla fine per stare
3: insieme, ritrovarsi.
2: Tra amici, chiacchierare tranquillamente sotto gli alberi. Allora che cosa avete preparato di buono oggi?
3: Oggi c'era il pranzo completo, ci ha servito, anzi ci tenga anche a dire questo, so forse non si può, non lo so nemmeno se posso o no. Il trattore che ci serve è fantastico, lo mangiai buonissimo, lo raccomando, è sapore di casa.
2: Ecco, benissimo.
3: Lo raccomando perché è veramente un ragazzo che fa belle porzioni e il mangiare è buonissimo.
2: D'accordo, allora il vostro club che fa? Chiude l'estate o continuate?
3: No, noi non chiudiamo. Diciamo, certo che il 24 sono chiusa perché ho lasciato il posto a qualcun altro, per festeggiamo oggi, non festeggiamo il 24.
2: Sì.
3: Ma non chiudiamo.
2: Ok, quindi continuate le vostre attività.
3: Le attività facciamo l'anno intero.
2: Ricordiamo un attimo il club Le Molisane che si trova a San Leonardo. Parco Luigi Pirandello, nello chalet del Parco Luigi Pirandello. Quali sono le attività principali che fate e quando è che i giorni in cui vi riunite?
3: L'attività noi abbiamo, diciamo, lo paviglione il lunedì e il mercoledì. Il lunedì facciamo ginnastica con Pasqualina, che è brava, molto brava, anche che l'età che c'ha, ma è brava. Dopo il mercoledì giochiamo a bingo o giocano a carte. Il club mio sono un po' giovanette.
4: Sono tutte
3: giovanette, sono tutte sopra gli 80 cose, non c'è no giovane. Allora no, il ballo non lo vogliono, piuttosto vogliono giocare a carte, ci racconto ogni tanto qualche barzelletta, qualche cavolata, per farite un po', per tenere
2: in
3: buon
2: umore.
3: Esatto.
2: Ho capito. Allora, dunque, ha parlato prima di Pasqualina. Pasqualina dovete sapere che ha solo 93 anni.
3: Grazie.
2: Pasqualina, ma io ti vedo in ottima forma e poi Lucia ha detto che fai pure la ginnastica.
4: Sì, sono la maestra.
2: Raccontaci un po', sei la maestra?
4: Sì.
2: Come
4: del
2: sono?
4: Piccolo bambino.
2: Come sono i tuoi studenti? Sono bravi, disciplinati?
4: Si dipende, chi alza il piede un po' meglio e chi se frisca non si muove.
2: Qualcuno che non
3: frisca, guarda la parola frisca, te l'ha detto per dialetta. Dialetta agnonese.
2: Spieghiamolo un attimo, cosa vuol dire friccica?
4: Perché non si muovono.
3: Si muovono.
2: Non si muovono.
4: Sono troppo anziani, sono tutti anziani.
2: Ah, ho capito.
3: si muovono, friccicano e si muovono, è il dialetto agnonese.
2: Yeah. Allora, Pasqualina, 93 anni, quindi tu sei consigliera, e a parte la ginnastica, quali sono le cose che ti piace di più fare quando vieni qui?
4: Si dipende, tutte quelle sono anni, hanno pure da Isabella, sono 35 anni che stiamo dentro a questi gruppi, ho fatto sempre la ginnastica, allora facciamo pure il ballo, stavamo qualche 70-80 persone, adesso ne siamo poche.
3: No, ne siamo 80, ne siamo 80. Sì,
2: come, siamo
4: ma 80. Chi viene, chi ne viene, perché sono tutti anziani, chi vuole fare la ginnastica, chi resta sedute.
2: Ognuno fa quello che può fare.
4: Sono
2: quello
4: anziani, non pubblica, perché non cadono se fanno male, quello è il problema.
2: Ecco, quindi potete sentire dalla voce così bella, che la signora Pasqualina non dimostra.
4: Io stavo in Italia, cioè... sono venuto qua a 43 anni, perché tengo solo figli, mio figlio è venuto qua, si è trovata la ragazza, e io sono venuto a vendere tutti in Italia, sono venuto qua che stava mio figlio, ho comprato la casa qui davanti.
2: Ecco, prima l'abbiamo...
4: C'ho due nipotine.
2: L'abbiamo detto, da dove vieni, da...
4: Agnone, dove fanno le campane.
2: Dove fanno le campane,
3: sì, le campane.
2: Nel Molise.
4: E di Cascavallo. Cascavallo buonissimo. Buonissimo il formaggio.
2: D'accordo. Allora, insieme a Pasqualina abbiamo anche la signora Adriana Faustini.
5: Adriana Faustini, esatto.
2: Allora, Adriana, anche tu sei consigliera?
5: Sì.
2: Ecco,
5: di
2: allora...
5: Più che il nuovo comitato che è entrata Lucia. Io sono pure io dentro, come è stata da 35 anni che siamo qua, stavamo nel club.
2: Sì.
5: Poi ha chiuso per il Covid e la signora che ci ha tanto aiutato ha riaperto e siamo talmente contenti. Veniamo qua, la ginnastica io ne faccio di meno, giochiamo a carte, giochiamo a bingo, chiacchieriamo da noi. Per noi è un divertimento venire qua.
2: Certo.
5: Quando io non posso venire mi manca.
2: Ah.
5: Essa lo sa.
2: Ho capito. E dunque, Adriana, tu sei originaria di dove allora?
5: Ripi, Frosinone, provincia di Frosinone, Ciociaria.
2: Della Ciociaria. E sei venuta qui quando...
5: 18 anni ci avevo.
2: Aveva 18 anni.
5: Già sposata.
2: Già sposata, già con i figli? No,
5: no, i figli sono nati qua dopo
2: qua.
5: Di un anno.
2: Ah, dopo un anno sono nati i figli,
5: sì.
2: I figli canadesi.
5: Eh sì, e sono bisnonna già.
2: Ah, ecco, complimenti, auguri. Auguri Faustina. E Lucia? Lucia, anche Lucia è molisana oppure no?
3: Io sono molisana, io vengo da... esatto, sto vicino, il mio paese si chiama Sepino, vicino al Tratturo, il Matese, Campobasso sta vicino, poi,
2: allora,
3: vicino,
2: sì.
3: Sono proprio a Molisana.
2: Ma il Lazio e il Molise forse?
3: No, il Lazio sta più giù, sta proprio a Campobasso, sta vicino. Diciamo dal paese mio a Campobasso ci si poteva andare anche a piedi, era una bella camminata però.
2: Ho capito. E Lucia, tu sei arrivata qui quando?
3: Io ho immigrato all'età di 11 anni, ho immigrato d'inverno. Era d'inverno e faceva un freddo. Quando abbiamo arrivato a Halifax ho detto a mio padre, ho detto, ma dove cavolo ci hai portato? Però adesso sono 60 anni più che sto qua, diciamo, faccio come si dice un po' francese, vive le Quebec. Ci ha cambiato, ci ha accolto. Ho imparato le lingue francese e inglese perfetto, anche non facendo troppe scuole. Parlo perfetto inglese e francese, li scrivo, faccio
2: quindi
3: tutto.
2: Parlare tre lingue è sempre una bella
3: ricchezza. Sì. E poi diciamo, non lo so come stanno le altre province, perché anche che le ho visitate, però il Quebec un po' freddo.
2: È un po' tanto.
3: Però è un posto
2: che offre delle possibilità.
3: Si possa offrire.
2: Chi vuole rimboccarsi le mani.
3: Bravo.
2: Che vuole della volontà per andare avanti.
3: Esatto. Poi stiamo qua, viviamo a San Leonardo, che è la capitale dell'Italia. Capitale dell'Italia, San Leonardo.
2: Infatti siamo qui proprio al parco, ci sono i campi di bocce con i colori della bandiera italiana.
3: E adesso ci abbiamo anche il sindaco, e lui non può essere presente oggi, però ci tenga a nominarlo. E per i... certo. Dominic Peri.
6: Dominic Peri.
3: E allora anche un altro orgoglio per noi, che certo. Dopo tanti anni che abbiamo un altro sindaco italiano. Ma c'era pure prima, era
6: benissimo,
3: italiano.
6: Benissimo, d'accordo. Allora io ringrazio Lucia Adriana Pasqualina, ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio, la presidente del club Le Molisane Lucia Marcovecchio e le consigliere Adriana Faustini e Pasqualina Di Pietro. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca. CFMB.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano
1: Sotto il cielo di Napoli.
2: Non ce lasciamo più, manca bene.
3: Il consueto appuntamento con Sotto il cielo di Napoli, le più belle canzoni partenopee che ascoltiamo qui in diretta oggi su CFMB 1280. Abbiamo scelto per voi Anima e Core, Roberto Murolo e poi Che Lalla, Gianni Nazzaro. Buon ascolto.

0: Termina l'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli, che torna giovedì prossimo.
1: Gli Intermarché La Goglia vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In Siria, Damasco, è di 5 morti e 16 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un caffè in centro vicino al Palazzo di Giustizia. Una bomba, la causa della deflagrazione, secondo quanto riferisce la televisione di Stato siriana. In Ucraina aumenta il numero delle vittime a Kiev dell'ultimo attacco russo nella notte. Sono 20 morti, decine i feriti. Tra le persone uccise anche una bimba di 7 anni. E c'è chi lo definisce il più pesante attacco dall'inizio della guerra. Il commento di Francesco Fornari, operatore Caritas di stanza nella capitale ucraina.
5: Il fatto che sia il più pesante, non so quale parametro venga scelto, se il numero di morti, il numero di missili, il numero di impatti, la durata. Però dal mio punto di vista è paragonabile a quello che succede ogni settimana, ogni due settimane qui. Lo spirito di un popolo non lo so descrivere, le persone che conosco non vedo l'ora che finisca.
4: Il terremoto in Venezuela è stato estratto vivo dai soccorritori. L'uomo di 43 anni è rimasto intrappolato 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità di Caracas, le vittime accertate delle scosse sono quasi 2.300, oltre 11.200 feriti, mentre gli sfollati alloggiati in rifugi temporanei sono 30.000. Torniamo in Italia. La Premier Giorgia Meloni è attesa in questi minuti a Padova per il congresso della UIL. Ancora nessuna informazione invece su una sua eventuale partecipazione alla festa dell'indipendenza questa sera all'ambasciata americana a Roma. Ieri il vertice in vista dell'appuntamento NATO di Ankara del 7 e 8 luglio. Confermati anche questa mattina dal ministro Crosetto i fondi per l'Ucraina. Sul tavolo anche un impegno al 2,8% del PIL per la difesa e la sicurezza. E veniamo ora all'andamento dei mercati. Borse in salita a trainare proprio il settore della difesa a cui accennavamo. In diretta da Milano per noi Fabrizio Patti.
6: Sì, le borse europee sono in deciso rialzo. Milano sale di poco più del 2%, fa meglio solo Francoforte, più 2,20. Londra e Parigi invece salgono di poco meno del 2%. A Piazza Affari volano i titoli della difesa, più 7% per Fincantieri, più 6,5% per Leonardo, più 4% per Avio, dopo l'annuncio del governo che abbiamo sentito sull'aumento delle spese per la difesa. Ma i rialzi sono generalizzati e una dinamica positiva che è stata rafforzata dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. A giugno hanno deluso, sono stati creati solo 57.000 posti di lavoro rispetto ai 129.000 di maggio, ma questi dati pur deludenti piacciono agli investitori perché mettono la Fed, la banca centrale americana, nella condizione di non rialzare i tassi nelle prossime riunioni. Anche Wall Street sale, più 0,66% per l'S&P 500 e il Nasdaq, e sul Nasdaq occhi puntati sull'italiana Bending Spoons al secondo giorno di contrattazioni. Ieri più 38%, il che ha portato la valutazione a oltre 25 miliardi di dollari. Oggi parziale correzione meno 6%. Lì nello studio.
4: La politica al centro del confronto, la legge elettorale, ma anche i temi economici.
7: Una comunità europea di difesa non è più rinviabile. Guido Crosetto chiede uno scatto assicurando sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte. Nel progetto il ministro include anche l'Ucraina, a cui va la solidarietà di Antonio Tajani. Poi il vice premier passa alla legge elettorale. C'è un testo e un accordo, dice, facendo intendere non include le preferenze. Preferenze auspicate da FDI ma malviste anche dalla Lega. Nicola Ottaviani.
8: La legge elettorale in sé interessa poco agli italiani. Interessa agli italiani soprattutto una legge elettorale che dia stabilità.
7: Le mire del centrodestra per le opposizioni sono però altre: mantenere il potere di fronte a una probabile sconfitta. Il governo si occupi di scuola, salari, sanità, l'invito. Matteo Renzi.
9: Giorgia Meloni non ha fatto riforme. L'unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale.
7: Anche il PD condanna i raid su Kiev. L'Europa è sotto attacco, dice la segretaria Elly Schlein, e serve un salto in avanti nell'integrazione. Poi una risposta alla Premier: non è sostenibile una stabilità senza crescita. E i 5 Stelle lanciano l'allarme: il governo vuole 7 miliardi in più per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
4: Annuncio shock dell'ex ministro e parlamentare di lungo corso Clemente Mastella, che ha rivelato pubblicamente alla comunità di Benevento, di cui è sindaco, di essere malato. Pregate anche per me, ha detto durante le celebrazioni più importanti dell'anno nel Sannio in onore della Madonna delle Grazie. Anch'io sono malato, spero di farcela, ha aggiunto Mastella, salutato dall'applauso di solidarietà dei suoi concittadini. Fine settimana di incontri letterari in Val d'Orcia, a Radicofani, dove sabato e domenica torna l'ottava edizione della Posta Letteraria. Tra gli appuntamenti più attesi, quello con Carlo Verdone sabato sera, ma si potranno incontrare anche Marco Molendini, il vice direttore del Corriere della Sera Postiglione, la scrittrice Anna Catarina Frolic. Curatore dell'appuntamento è Stefano Maggi, lo ascoltiamo.
0: Alcuni ragazzi del paese, piccolo paese dove abito, che è Radicofani, si sono uniti per creare qualcosa che non c'era a Radicofani. Festival autentico, ambizioso e che sentissimo profondamente nostro e che potessimo condividere sia con il pubblico sia che con gli autori. L'obiettivo fin dal primo giorno è rimasto quello di trasformare la cultura in un'occasione di incontro, nel segno proprio della semplicità, dell'accoglienza e penso dell'umanità che caratterizza questo angolo della Toscana.
4: La linea va ora all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 17.
3: Previsioni meteo, al momento sono 31 i gradi fuori dai nostri studi, ma con il fattore umidità è già a 41. Oggi è previsto un forte caldo da qui fino a sabato, giornata quella di oggi prevalentemente nuvolosa. Attenzione perché potrebbero esserci anche probabilità di rovesci a carattere temporalesco più tardi. Per quanto riguarda la notte, si arriva a una minima di 24 gradi. Per domani, venerdì 3 luglio, sarà una giornata soleggiata, ma ne parliamo fra poco. Prima il cambio, quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
10: Previsioni del tempo.
3: Appunto, dicevamo, giornata calda, era stato annunciato e così è stato. Sarà caldo fino a sabato con temperature che superano di gran lunga i 40 gradi, almeno fino appunto a questo weekend. Al momento sono 31 gradi fuori dai nostri studi, la percepita è di 41 gradi, possiamo arrivare tranquillamente anche al di sopra con il fattore umidità. Attenzione perché più tardi potrebbe verificarsi appunto piogge a carattere temporalesco, mentre invece per stasera la minima è di 24 gradi. Domani invece, venerdì 3 luglio, giornata soleggiata con venti che insomma saranno belli potenti, bisogna mettersi al riparo. Massima prevista per domani di 32 gradi, ma in realtà poi con il fattore umidità si arriverà intorno ai 40 con una minima di 22. Sabato invece sarà una giornata anche lì soleggiata con una massima di 28, la minima di 18, quindi in realtà forse siamo salvi un pochino da questa ondata di calore alla quale forse non siamo poi troppo abituati. Attenzione perché in questi giorni il meteo è molto variabile a seconda dei venti e di come cambia la pressione, e questo potrebbe portare a un cambio repentino e quindi al palesarsi di temporali, e tutto può cambiare nel giro di pochissimo, quindi insomma occhio anche a questo.
11: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi. Come state, come procede il vostro buon pomeriggio? Vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca, ci trovate ovviamente anche sui nostri social. Fra poco ci raggiunge Marco Cagliari per parlare di un evento molto importante che si terrà sabato. Intanto, per quanto riguarda il fronte dell'attualità, sicuramente adesso si parla del primo ministro canadese Mark Carney e del premier della British Columbia David Eby, che hanno annunciato un accordo da diversi miliardi di dollari per finanziare importanti progetti infrastrutturali nella provincia. L'intesa conferma anche il mantenimento del divieto di circolazione delle petroliere lungo la costa settentrionale della Columbia Britannica, una decisione che rende però molto difficile la realizzazione dell'oleodotto voluto dall'Alberta verso i porti del nord della provincia. Intanto il governo federale si impegna a consultare le comunità autoctone e a favorire la partecipazione economica al progetto, a garantire che la Columbia riceva una quota equa dei benefici economici oltre ai fondi destinati alla tutela ambientale. Quindi oggi, diciamo, sul fronte delle notizie trovate questo, ma anche si parla tanto dei rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Ottawa conferma che continueranno i negoziati con appunto i vicini statunitensi, dopo che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha chiesto di modificare l'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ne parlavamo anche stamattina. Washington propone una revisione annuale dell'accordo invece di un rinnovo di un lungo periodo. Secondo il ministro Dominic LeBlanc, questa soluzione rischia però di aumentare l'incertezza economica e di scoraggiare gli investimenti nei tre paesi. Diciamo, questo sono le due notizie principali di cui si sta parlando adesso. Voi restate con noi perché prima abbiamo Carl Brave e Sara Toscano con la loro Perfect e subito dopo invece Marco Cagliari.
10: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana.

0: 253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: In diretta con noi Marco Cagliari, bentornato!
1: Buongiorno!
0: Ma buongiorno, che bello sentirti, che bella giornata soleggiata, ma mi sa anche da te è bel tempo.
1: Ah, fa bellissimo qui, sono a Wickham, forse no, un'oretta da Montreal. Mm-hmm. I bambini sono nel come si dice,
0: nel lago.
1: Wow. Tutto bene, tutto bene.
0: Noi dobbiamo fare la tournée insieme, così ti seguo,
1: certo,
0: per il Quebec e tutti i luoghi meravigliosi del Canada, perché tu sei in giro a suonare, ovviamente.
1: Esatto, ieri abbiamo fatto un grande concerto

0: à Saint-Raymond, vicino a Québec, con la mia band, spettacolare, per la festa del Canada. E domani siamo a Saint-Constant, la settimana prossima a Saint-Catherine della Jacques-Cartier, e dopo vado in Italia.
1: Giusto, dieci giorni, ma vai per il famoso matrimonio dove tu hai un ruolo speciale, vero?
0: Sì, un matrimonio, e devo dirvi un scoop, sto aspettando una data, il 16 luglio farò per la prima volta un concerto a San Severo Foggia dai miei nonni, no, della parte della mamma.
1: Ma che stupendo, ma si prospetta un'estate ancora più piena del solito. Complimenti per questo primo concerto in provincia di Foggia, ma in realtà tu l'Italia la conosci bene, sì. Sei andato diverse volte, poi tornerai, quest'anno andrai in Sicilia, poi più tardi, esatto, non so se ci sono ancora posti per venire con te.
0: Ci sono ancora posti, oggi ho saputo che ci sono ancora qualche stanze, okay. Se volete venire con noi, l'Italia vecchia Cagliari, il 5 settembre si parte, ma si deve sapere in anticipo però.
1: Comunque Marco è su tutte le piattaforme, quindi potete tranquillamente recuperare intanto dove va a suonare, se volete seguirlo in giro per il Canada e per l'Italia, e poi ovviamente se volete insomma saperne di più, ecco, lo trovate anche sotto Marco Cagliari Music, se non sbaglio.
0: Sì, music o musica.
1: Musica, musica. Guarda, ero indecisa, infatti, non sapevo.
0: Sì, è l'Instagram Marco Cagliari Official, venite, andate a trovarmi.
1: Esatto, e poi siamo arrivati all'evento, sì. Dedicato, sì, proprio a Gary Longhi, che tu conosci bene perché anche lui fa parte della storia della tua famiglia.
0: Certo, le nostre mamme sono sorelle. Zia Ada e la mamma Franca, Pagliarulo tutte e due, ma la zia Ada, lei è nata a San Severo Foggia e mia mamma è nata a Milano, perché sono 9 bambini e l'ultima fu la mia mamma. Uh-huh. E dunque questo cugino Gary Longhi, che oggi sarebbe stato il suo anniversario di nascita e anche purtroppo il suo anniversario di
1: la sua scomparsa, diciamo.
0: Sì, di scomparsa, esatto. 6 anni fa è partito, aveva 2 cancri durante la pandemia, hanno scoperto 2 cancri alla testa e dunque ha deciso di partire un 2 luglio, perché Gary Longhi sì, è il mio cugino, un uomo molto generoso, molto comico, era il nostro Roberto Benigni della famiglia.
1: Ah, non sapevo di questo lato, di questo lato comico, perché abbiamo avuto modo, anche grazie alla canzone che hai scritto, sì, in suo onore, di parlare in realtà delle sue proprio imprese da ciclista paralimpico, esatto, canadese, e quindi abbiamo sempre raccontato questo lato, ma non del lato comico.
0: No, è vero, lui comunicava molto con l'umore, uh-huh, veramente sempre a far ridere tutti quanti. Sicuro che lui è stato nel coma dopo un incidente di moto, mm-hmm, che ha fatto a Montreal, aveva 19 anni, mm, e da lì è stato nel coma. Dunque quando è uscito dal coma la sua tracheotomia ha fatto tanti danni alla sua voce. Mm. Questo era uno dei suoi handicap, non so come dirlo in italiano.
1: Sì, sì.
0: E dunque comunicava tanto con gli scherzi. Era talmente comico e, come ho detto prima, è un uomo di una generosità incredibile, sempre lì per tutti, sempre.
1: Infatti proprio e anche per questo c'è un evento sabato 4 luglio dalle 13 alle 16 in onore a Gary Longhi, e soprattutto stavo leggendo adesso, vi incoraggiamo a venire in bicicletta.
0: Sì, se potete venire in bicicletta sarebbe ottimo, annunciano bello, mm-hmm, dalle 1 alle 4 al parco Gary Longhi, perché abbiamo avuto l'onore di
1: intitolargli un parco.
0: Sì, il parco è stato nominato da, devo ringraziare Giuliana Fumagalli, mm-hmm, Giuliana la conoscete perché fa parte dell'Alliance Donne,
1: certo,
0: ma 6 anni fa era la sindaca del quartiere Saint-Michel, mm-hmm, a Montreal, dove abbiamo cresciuto mio mio cugino, la mia zia, la mia mamma, mio babbo, io sono cresciuto lì e vivo ancora lì di fatto. Mio babbo ha ancora la sua casa lì a Saint-Michel, accanto al Parco Garirondi. Dunque mio babbo ci sarà, la famiglia di Gary, nel senso che il suo fratello Roald, sua sorella Gabi ci sarà, tutta la famiglia Cagliari, la famiglia Longhi ci sarà. E amici, vogliamo dirlo a tutti, venite, portate la chitarra, portate il parasol. Portate,
1: cioè Marco, scusami, stavolta la chitarra non la porti tu, mi vuoi dire?
0: Sì, la porterò.
1: Però se volete portarla anche voi...
0: potete portarla anche voi, nel senso che bello. Non è un concerto ufficiale che farò, ma...
1: È un modo per stare insieme.
0: Sì, è veramente, sarà molto hippie come giornata.
1: Bello, ci piace.
0: Con il tappeto lì... con le chitarre in mano. Roald è un musicista, anche il fratello di Gary è musicista, lui porterà i suoi djembe, conga, dunque sarà una giornata improvvisata. E devo dire che farò, io ho scritto due brani, ma ci sono tre brani scritti per Gary, La Ligne d'Arrivée 1, La Ligne d'Arrivée 2 e Avance Hercule, un altro brano che ho scritto che fanno parte del mio album Purpur.
1: Eh sì, perché abbiamo parlato della sua vena comica, ma anche del suo modo di affrontare la vita nonostante le difficoltà, e quindi certo. Anche un uomo che tutt'oggi ispira anche gli altri, e trovo sia meraviglioso.
0: Certo, e non abbiamo nominato, magari è stato ha fatto parte della squadra paraciclista,
1: sì, olimpica canadese
0: per 12 anni, 4 paralimpici, Seoul, Atlanta, Sydney e Barcellona.
1: Wow.
0: No, veramente è una fierità non solo nella famiglia, ma canadese. È anche il primo paraciclista a essere intronizzato nella federazione quebecchese del ciclismo. Allora, veramente
1: anche, ha ottenuto anche tanti riconoscimenti importanti, e quindi anche per questo sicuramente c'è questa voglia di rendergli omaggio. Sabato 4 certo. luglio dalle 13 alle 16 nel quartiere Saint-Michel di Montreal, il parco ovviamente dedicato a lui, Gary Longhi, al 7645 20esima Avenue Montreal, ma tanto insomma Parco Gary Longhi lo trovate facile anche sui social.
0: Certo.
1: Venite in bicicletta e se ce la fate portate anche la chitarra
0: e anche, devo dirlo, portate il costume da bagno, perché lì ci sono giochi di d'acqua. Non c'è piscina, ma giochi d'acqua per i bambini, per i grandi.
1: Bello.
0: Allora anche se fa 40 gradi venite.
1: No, guarda, si starà bene, non farà così caldo, mi sembra di aver capito che quindi sarà la temperatura ideale anche per bagnarsi, però senza che ci sia troppo caldo.
0: Grazie Vittoria, grazie CFMBA per come si dice, prolungare la voce del nostro Gary Longhi.
1: Assolutamente, con molto piacere, anzi a questo proposito colgo l'occasione per far ascoltare, anzi riascoltare la tua canzone La Ligne d'Arrivée, Marco Cagliari.
0: Grazie.
1: Grazie a te. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bye.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari una libbra a 6,99, granchi blu dalla Tunisia 450 grammi a 5,99, scaloppini di vitello da grano a 19,99 la libra, bocconcini saputo 200 grammi a $3,99, grandi e dolci angurie 12,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ch.

0: Indimenticabile Mare Mare, Luca Carboni ci porta dritto nell'estate 2026 e in tutte quelle precedenti. Credo che questa sia di fatto la canzone di tutte le estati in generale. In un istante ci porta subito al mare. Poi bisogna vedere se per voi l'estate è effettivamente sinonimo di mare oppure no. 16:40 minuti, fra poco l'appuntamento con il brano canadese dell'ora, un altro sì, un altro. E prima però un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Angurie circa 60, 6,99. Bistecca Prime, $25 la libra. Mozzarella fresca Santa Lucia, 125 grammi, 2x2,99. Acqua frizzante San Pellegrino, 750 ml, $1,99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fragole, 2x$5. Petto di pollo dissossato, 6,99 la libra. Mortadella San Daniele, 7,99 la libra. Pasta reggia, $3x$5.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Annalisa Maschio, siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Torna con noi Marjo con il brano Provocante, brano che è stato scritto e composto da lei e poi, come dire, ha una storia interessante perché è una canzone che ha avuto un successo pazzesco in Quebec e l'ha scritta mentre ancora faceva parte del gruppo Corbeau e fu ispirata da Gabrielle, un'amica che era una prostituta, una ballerina di pole dance che incontrò a uno spettacolo. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Provocante.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

Sempre con voi, in diretta fino alle 18, Vittoria Zorfini e tutti voi ovviamente all'ascolto. Allora, questa mattina il nostro Silvio Ivan parlavano un po' durante l'HD oggi, se non sbaglio, di Miguel Bosé, hanno suonato una sua canzone. In realtà credo la mamma di Miguel Bosé compie 6 anni, hanno colto l'occasione per ascoltare Miguel Bosé, che ci piace sempre tantissimo. Allora ho pensato di ascoltare una bella canzone che ci emoziona sempre tantissimo, Se tu non torni. In quanti se la ricordano? Io credo in tantissimi, anzi secondo me la conoscete a memoria sia nella sua versione in italiano che in quella spagnola, poi cantata anche con Shakira. Cioè c'è stato quell'anno in cui ovviamente tutti avevamo la musica setta a quel tempo. Eh sì ragazzi, Se tu non torni, Miguel Bosé.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
4: GR1.
5: In studio Francesca Romana Ceci, Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridi e dei consiglieri dell'opposizione, annunciano ora un passo indietro dalla commissione anche i parlamentari del centrodestra. Sinistra irresponsabile, scrivono in una nota i consiglieri che si dicono pronti a dare vita ad una nuova commissione con un nuovo presidente, a dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. La 5 Stelle Floridi aveva parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, aveva aggiunto, e i parlamentari dell'opposizione avevano affermato che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. A Padova, prima giornata del congresso della UIL, ha preso la parola da poco il segretario Pierpaolo Bombardieri, un intervento il suo a favore del sindacato unitario, del contrasto alla precarietà e ai contratti pirati, durante il quale è stato posto l'accento anche sui rischi per il lavoro derivanti dall'intelligenza artificiale. A breve parlerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È rinchiusa nel carcere di Pesaro la donna di 34 anni arrestata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi. L'uomo 62enne è stato ucciso a colpi di coltello ieri sera nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
6: Sostiene di essersi difesa Isabella Di Mattia. La donna 34 anni si trova in questo momento in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, indagata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi 62 anni, un delitto avvenuto probabilmente al culmine di una delle frequenti liti. La di Macerata non crede all'ipotesi della legittima difesa. Pennesi è morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico, ma sul corpo sono state riscontrate anche lesioni da corpo contundente al cranio. A ritrovare il corpo un cugino della vittima, allertato dalla coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto. La donna ha sentito forti rumori, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. A quel punto ha chiamato il marito. Sentiamo cosa ci ha detto.
7: Chiamato da Marco, risponde quello ragazza, e ho detto: perché? Dove stai Marco? Dove stai Marco? Dove stai?
6: L'uomo quindi ha contattato il cugino di Pennesi, che ha trovato il corpo alle 19, la compagna della vittima era ancora in casa. Il PM Enrico Riccioni affiderà l'incarico per l'autopsia. Francesco Monti per il GR1.
5: Sarà interrogato domani il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'inchiesta sulla presunta rete di festini ed escort. I fatti risalirebbero a luglio 2020. Per l'accusa, Bastoni, che all'epoca aveva 21 anni, avrebbe passato la sera con una 17enne retribuita per la prestazione. Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa. Sabato il pontefice sarà sull'isola, diventata il simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo.
8: L'hotspot di Lampedusa è il primo luogo di accoglienza per chi raggiunge l'isola dopo viaggi lunghi e difficili. Ad accogliere i migranti la Croce Rossa Italiana, che dal 1 giugno 2023 gestisce il centro di identificazione di Contrada Imbriacola, operatori che hanno profondamente riorganizzato la gestione della struttura. Al momento gli ospiti sono 181 dopo gli sbarchi delle ultime ore, tra loro anche un bambino di 4 anni. Nell'hotspot c'è grande attesa per l'arrivo di Papa Leone.
9: Nei loro volti si è notato immediatamente emozione.
8: Il direttore Imad Dalil accompagnerà alcuni richiedenti asilo al Molo Favaloro, dove incontreranno il pontefice dopo la cerimonia di intitolazione della Prodo a Papa Francesco. Tra loro anche Thomas, 16 anni, eritreo, che è arrivato martedì scorso dalla Libia al termine di un viaggio durato 2 anni e mezzo.
10: Vorrei che Papa prega per tutti le persone che ha lasciato indietro, che si trovano in difficoltà, che loro siano anche in pace, che arrivano in pace.
5: Lucia Basso, GR1. Astro Samantha Cristoforetti a Londra, l'occasione per una riflessione sulle attuali carenze europee nella corsa allo spazio. La corrispondente.
0: Incontriamo Samantha Cristoforetti a Londra. È lei, prima donna italiana nello spazio, prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ad avvertire: l'Europa sta restando indietro in una gara globale.
11: Che far volare gli astronauti, andare verso la Luna, andare verso Marte. È un settore che nel complesso dello spazio è abbastanza piccolo, però è un settore che dà un grande impulso al settore industriale nel suo complesso ed è secondo me molto importante perché ci definisce come europei rispetto a che cosa vogliamo essere. Cioè vogliamo essere presenti su questa che è la nuova grande frontiera del nostro tempo.
0: L'Italia ha una grande tradizione scientifica e industriale nel settore spaziale, ricorda Cristoforetti.
11: Siamo uno dei grandi paesi leader. Dobbiamo tutti quanti insieme come Europa crescere però, perché non ce la giochiamo soltanto all'interno dell'Europa, ce la giochiamo in un contesto globale.
0: E lei cosa vede nel suo futuro?
11: Quello che è importante per me è rendermi utile. Se questo sarà un modo per rendermi utile, voglio tornare nello spazio, certo.
0: Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
5: È stato rinviato a domani causa maltempo il Palio di Siena previsto per questo pomeriggio. La pista di tufo di Piazza del Campo è stata resa inagibile dalla pioggia della mattinata. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via del maltempo. Al via il tour italiano di Pat Metheny, che stasera suona al Castello di Udine. Leggenda della chitarra, Metheny presenta il suo progetto Side Eye, occhio laterale, per indicare uno sguardo inconsueto e la ricerca presente da sempre nella sua musica. Dopo Udine, Metheny sarà domenica a Roma, poi a Pompei, Giulianova, La Spezia e Milano. È tutto per il momento, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
3: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
12: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
13: Previsioni del tempo.
12: Velato, almeno se vi trovate a Montreal, ma le temperature restano quelle estive. Al momento fuori dai nostri studi ci sono 31 gradi, la percepita in questo momento è di 41. Attenzione però, perché le previsioni, come insomma lo sappiamo, soprattutto in questo momento sono fortemente variabili, quindi più tardi potrebbero esserci forti temporali. Attenzione quindi, perché tutto può cambiare nel breve termine. Per oggi la minima prevista è di 24 gradi, domani invece, venerdì 3 luglio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti forti già a partire dalla mattina. Massima prevista per domani è di 32 gradi, ma con ovviamente il fattore umidità si arriva a 39. La minima prevista è di 22, sabato iniziano a diminuire, ad abbassarsi un po' le temperature. Anche sabato 4 luglio ci sarà una giornata soleggiata con una massima di 28 gradi e una minima di 18 gradi. CFMB. Vittoria Zorfini con voi fino alle 18 sulle onde della nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Potete seguirci ovunque voi siate anche grazie al nostro sito internet e mi raccomando seguiteci anche sui social. A voi non costa niente ma per noi è importantissimo, quindi accresciamo anche la nostra bellissima comunità anche online che ci ha permesso di comunicare anche tantissimo al di fuori di Montreal e questo ci fa super piacere. Noi iniziamo questa nuova ora insieme con la poesia, con la bella musica, quella di Pino Daniele. Mare e Luna.

Mariluna, Pino Daniele in diretta in questo buon pomeriggio e parliamo di caldo. Fare sport quando fa tanto caldo, se non siete super allenati a farlo abitualmente, ma non credo perché a Montreal non ci sono poi così tanto spesso temperature così estive, fa bene oppure no? In realtà bisogna fare molta attenzione perché potrebbe essere rischioso, perché di solito il corpo si regola e autoregola attraverso la sudorazione, ma in presenza di umidità il sudore non evapora e quindi l'individuo non riesce poi a regolare la temperatura corporea, quindi questo può poi provocare l'insorgere di mal di testa, di nausea. Io comunque non sono un'esperta, però occhio e croce direi di no, mi sembra un po' pericoloso, soprattutto questo però non lo dico io, lo dice la press, il caldo potrebbe non essere adatto a chi soffre di malattie croniche o altri problemi di salute e quindi insomma bisogna stare attenti anche alle proprie patologie. E poi c'è scritto anche questo dettaglio, cioè dice si può rimanere attivi cambiando le proprie abitudini, certo allenandosi la notte probabilmente, no non è vero, dai, io sono andata in palestra che era un pochino più fresco, era al coperto, insomma mi sembrava la situazione migliore per le circostanze che c'erano e che avevo a disposizione, perché poi bisogna vedere se uno magari alla piscina c'è la pura olimpionica e si sta bene, non c'è troppo sole, certo anche io preferirei andare a nuotare e ci mancherebbe, vabbè, ma poi ognuno trova sicuramente il suo equilibrio. Comunque gli atleti diciamo che si allenano a livello agonistico, in realtà

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Depresso Fortunato in diretta in questo pomeriggio. Parliamo di concerti. Bryan Adams è niente po' di meno che a Taormina. Ma che meraviglia! Oggi ne parlavamo con Silvio Orvieto per il nuovo brano del cantante canadese sulla canzone che fondamentalmente punta i piedi e dice: no, non saremo mai il 51esimo stato. È bellissima la canzone, l'abbiamo ascoltata oggi. E a proposito di concerti, si parla tanto anche del concerto di Tiziano Ferro all'Olimpico di Roma. Tantissimi gli ospiti, tra cui anche Michele Zarrillo.

Bellissima questo duo. Azzarrillo credo fosse presente alla seconda sera come ospite speciale da Tiziano Ferro. A me è capitato una volta di, non è che è capitato, l'ho fatto capitare, l'ho visto all'Olimpico di Roma tantissimo tempo fa. Sicuramente è sempre un'emozione cantare all'Olimpico, soprattutto perché, voglio dire, è uno stadio iconico, ti abbraccia, è molto grande, è anche molto, secondo me richiede anche tanto coraggio, non è proprio uno di quei palchi che lo fai proprio en passant. Li ho visto anche Luciano Ligabue, ma anche Antonello Venditti, De Gregori, insomma un'emozione. E chi c'era sul palco la prima sera? Anche Achille Lauro.

0: loro se la ridono, se la divertono, sono troppo, troppo carini. E poi c'era ovviamente anche l'incredibile Giorgia, con cui hanno fatto peraltro un pezzo insieme di recente con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: mandargli un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: CFMB. E si torna stavolta con le tre canzoni da ballare delle 17:26 minuti. L'orario è un caso, però a inizio ora abbiamo fatto la Marcor 12:80, adesso facciamo le tre canzoni più ballabili dell'estate 2026, almeno per il momento, senza interruzioni. Cabana, Irama, Poesia, Sal da Vinci, Ossessioni, Samurai J.

E questa era l'ultima canzone del nostro trio imbattibile delle grandi canzoni, probabilmente di questa estate 2026. Insomma, spero vi sia piaciuto questa sacra triade tra Cabana di Rama, Sal da Vinci con Poesia, Ossessione di Samurai J. Beh ragazzi, più estate di così, ci sono 31 gradi fuori dai nostri studi, la percepita è di 42 gradi, ma probabilmente in macchina anche di più. Quindi un abbraccio a voi che magari siete nel traffico in questo momento e state cercando di barcamenarvi tra i vari lavori in corso, chiusure varie. Però vi posso dire, anche io l'altro giorno ho avuto problemi anche a prendere, per dire, l'autobus, ma anche andando in bicicletta, ma anche andando banalmente a piedi, ve lo giuro, tutto è successo nell'arco dello stesso momento, dello stesso tragitto, ecco. Allora, nel frattempo, per quanto riguarda le previsioni, stavo guardando il radar per capire se e quando arriveranno questi temporali violenti che sono previsti, ma in realtà il radar fa vedere che la perturbazione passa praticamente intorno a Montreal, ma non l'attraversa. Adesso io non vorrei dire, però mi sembra che forse potremmo anche scamparla, chi può dirlo, non io di certo. Noi continuiamo con la nostra programmazione musicale. Serena Brancale, lei è l'altra regina dell'estate, dei tormentoni estivi, delle hit, al mio paese, come dire, altro tormentone sicuramente, e come questo ce ne sono altri, anche il nuovo pezzo con i The Colors. Noi oggi però abbiamo deciso di ascoltare invece un altro brano, sempre con Saif e Gregory, però con Gregory Porter, ecco, con Serena Brancale ovviamente, solo un'ora, cambiamo proprio genere. Dammi

Vinicio Capossela, si è spento il sole, CFB 1280. Sentite che bello il rumore del mare, meraviglioso. CFB 1280 è l'unica radio che vi porta dritti al mare, dove volete voi poi alla fine, sicuramente anche ad ascoltare le novità del momento. E devo dire che i pinguini tattici nucleari ci danno sempre, sempre grandi gioie. E questa è la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: Ma quanto ci portiamo appresso i pinguini, soprattutto durante l'estate, secondo me anche soprattutto durante le storie che finiscono, non so se ci avete fatto caso, ma loro diciamo scrivono tutte queste canzoni super triste a relazione finita, forse ecco con questa forse sono usciti un po' da questo range, stanno provando nuove sfumature. Comunque anche questa sembra richiamare in qualche modo il loro altro grande successo, Rubami la notte, ve la ricordate? Beh, quella anche ci ha tenuto tanto compagnia. Sapete invece adesso cosa arriva? Il brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: E ovviamente stavolta i pinguini non c'entrano, quantomeno non i nostri, non i pinguini tattici nucleari. Allora, parliamo adesso di questo gruppo folk rock di Drummondville, Quebec, Canada, l'abbiamo detto tutte, sto parlando di Kane, me li hanno fatti conoscere Ocean e Alexi, e adesso ovviamente li devo riproporre anche a voi. Allora, il gruppo in realtà risale in quel magico anno prima dell'anno 2000, cioè nel 1999. Io non so se vi ricordate, ma in quell'anno tutti pensavamo e avevamo una grande incognita sugli anni 2000, si pensava addirittura chissà cosa potesse succedere o magari no, però c'era grande attesa sicuramente in questo senso. Poi non è successo nulla, tranne tanti videoclip, MTV, canzoni dance e cose di questo genere, però per il resto dai, è andato più o meno tutto bene. Il Millennium Bug alla fine non è stato quello che pensavamo, e loro l'anno prima appunto dell'anno 2000 hanno fondato questo gruppo, e tra le tante canzoni che ci hanno regalato c'è sicuramente questa bellissima Mexico.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delisle a Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delisle à Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su ledelisleafreinet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me. Le trasmissioni in lingua italiana tornano domani mattina alle 5 con Roberto Rantucci, alle 6 con Il Risveglio, Silvio Orvieto, Ivan Restelli, e poi non perdete l'appuntamento alle 10 con Sonia Benedetto con Domani Sposi. Noi ci risentiamo al buon pomeriggio, sempre a partire dalle 15. Un saluto da Vittoria Zerfini. Ciao!